0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 5:59, una manciata di secondi, non ci fanno neanche dire che sono le 6 e soprattutto non ci lasciano nemmeno lo studio qua in condizione. Uno deve arrivare, iniziare a fare un incrocio tra Mary Poppins, la bella lavanderina e la signora Rottermeier, perché per un po' di precisione dice: ma allora questi microfoni disassati. Buongiorno, è sabato mattina, siamo arrivati al 9 maggio e Lau e Juliet sono comunque con voi.
2: Ancora vive, aggiungerei. Ancora vive, fino a 3 secondi fa mi stavo truccando qui nel bagno della radio, perché questa mattina alle 5 ho messo piede fuori dal letto. Quindi non so come io sia qui adesso alle 6 per tenervi in compagnia appunto con Juliet fino alle 10. Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo le news, subito i Blur.

0: Le 6 e 5 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Donald Trump annuncia che ci saranno 3 giorni di tregua nella guerra in Ucraina dal 9 all'11 maggio perché in Russia si celebra la vittoria della seconda guerra mondiale. Anche il Cremlino ha confermato lo stop momentaneo ai combattimenti.
1: È durato 1 ora e 30 minuti il colloquio a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto il diplomatico statunitense in un incontro con la stampa. Prima di incontrare la premier, il segretario di Stato americano ha visto il ministro degli esteri Tajani, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche.
0: Andiamo alla cronaca. Avrebbe tentato il suicidio sulla tomba del figlio l'uomo fermato dai carabinieri a Piacenza per la morte della moglie, il cui cadavere è stato trovato nell'appartamento in cui la coppia viveva. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. La Serie A, nell'anticipo del venerdì, Torino-Sassuolo finisce 2-1. Domani si giocano alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Inter-Lazio, alle 20:45 Lecce-Juventus. Con la chiusura 5-0 al Mantova, il Frosinone torna in Serie A. La squadra laziale si unisce al Venezia, già promosso. Monza invece ai play-off, Pescara retrocesso in C. La squadra contestata dai tifosi. Spareggio per non retrocedere tra Südtirol e Bari.
0: Per quanto riguarda il tennis e gli internazionali d'Italia, Musetti avanza al terzo turno. Il carrarino ha battuto Perricard con un doppio 6-4 e ora affronterà Cerundolo. Prosegue anche Darderi, che ha superato Anfman sempre con un doppio 6-4. Djokovic eliminato. Oggi Sinner sarà in campo con l'austriaco Hofner. In campo femminile, bene la Cocciaretto che batte Navarro. Oggi in campo Jasmine Paolini.
1: Per il ciclismo, Paul Magnè ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia. Da Nesseba a Burgas, 147 chilometri. Per le news è tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una temporanea tregua dalle perturbazioni questo sabato 9 maggio su buona parte d'Italia, tempo stabile da solato e clima molto mite, temperature massime in rialzo, i picchi più elevati in diverse zone del nord e sulle regioni centrali tirreniche attorno ai 25-26 gradi. Il tempo volgerà ad un peggioramento entro fine giornata sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, domenica anche su buona parte del centro-nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Love is noise, purché faccia rumore, direbbe qualcuno, ed è sempre tutto bene, tutto ok, è un po' il nostro spirito della mattina, perché finché battiamo un colpo e ci siamo, per dare un segno di vita, vuol dire che va tutto bene. Noi ci accontentiamo di questo. In un sabato mattina, ormai quasi, vabbè dai, ancora di inizio maggio, non metà maggio, dove il tempo un po' in tutta Italia è traballante, non si sa esattamente cosa combineremo di questo weekend, a noi basta questo, oltre al fatto che siamo in compagnia, che passiamo 4 ore assieme e che ci sono tutte le nostre varie rubriche, tra cui la prima, quella per sfogarsi.
1: Ecco, che è il what the fuck, che direi anche questa mattina sia io che Juliet siamo pronte per sfogarci, ma soprattutto diamo la possibilità a voi, quindi ricordiamo sempre il numero che è 366 663 4466. Poi ricordiamo anche un po' tutte quelle che sono le rubriche della nostra mattina, perché come sempre intorno alle 7 torna il momento dell'informazione, dell'attualità, poi ci sarà il momento ricerchina, le dediche e richieste, ma soprattutto come ogni sabato tornano a trovarci i nostri ospiti, la nostra Gubrin con i suoi artwork, i suoi videoclip, il nostro cleaning influencer di

0: fiducia la casa di Mattia.
1: Quindi ce n'è un po' per tutti, sostanzialmente. Potremmo anche pensare ad altre rubrichine varie ed eventuali.
0: Come no?
1: Tanto sapete che le proposte per tutti i vostri deliri mentali, che possono anche avere un senso, sono sempre ben accette. In tutto questo, hai detto bene, perché io di What the Fuck ne ho una quantità. Il numerino, ecco, ho iniziato a prenderlo già direttamente ieri pomeriggio, perché sai, noi finiamo alle 10, ma anche già nel corso della giornata di cose che vanno storte ne possono succedere parecchie. Poi, la nostra mattina assieme, dicevamo, prevede tanti appuntamenti, ma state sintonizzati, come dicono quelli bravi che vengono dagli anni 80, perché di sorprese ce ne sono tante. Io la butto lì. Iron Maiden, due paroline.
0: Iron Maiden, aggiungi un'altra parola pure che ci piace tantissimo, che è cinema, no? Che dici?
1: Abbiamo già detto tutto. Troppo, troppo, troppo.
0: Troppo, too much.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Radio Freccia.
5: 6:18 sfrecciati, la nostra mattina inizia bene solo se sentite

0: sentiamo un urlo, questo.
1: What the fuck?
0: Inizia benissimo, quindi 366-6634-66 per i vostri what the fuck, ad esempio?
2: Ad esempio il mio, perché ne ho un tot tipo what the fuck, perché uno mette le mascherine ai denti, fa tutte le cosine bene e allora poi chiede, ma dottore, al dentista, ma si sa quando finalmente uno può toglierla? E la risposta è... bisogna vedere perché le previsioni certe non ci sono, e tu sei lì e dici, ma what the fuck?

0: 6 minuti di Dire Straits. Bravi, Brothers in Arms. Bello. Tanta roba. Però adesso ci sono i vostri what the fuck, perché giustamente anche voi scalpitate. E allora, buongiorno Radio Freccia, da Alex Urbino, il mio what the fuck va ai miei turni di lavoro. Lavoro in ospedale, purtroppo si sente la carenza del personale. Mi toccherà fare 4 volte in questo mese delle doppie notti. Domanda da profana: la doppia notte è legale a Montetutto?
1: Io penso di sì, non lo so, però ce lo dirà
0: lui. Ok, no, perché sì. Ogni tanto sai che in questi ambiti che sono assolutamente necessari, sì, per tutti noi, infatti il nostro grazie è sempre enorme verso queste professioni, rasentano però a livello di turni molto spesso anche l'illegalità.
1: Vero. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Allora, il mio what the fuck va alla giornata di domani, che mi aspetta una comunione. Poi al ristorante, ma la roba più brutta è stata: Luca, porta anche la chitarra. E quindi passo da suonare i Cannibal Corpse alla canzone del sole. What the fuck?
1: Sì, questo è un classico. Porta la chitarra, le bionde trecce, esatto, gli occhi azzurri. E poi sì, è un classico che proprio ti senti male. Ah, no, ma perché devo fare questo? Che poi, per carità, bellissima canzone, però è un classico che ti rifilano e ti chiedono sempre.
0: E poi io mi chiedo anche: il ristorante te lo lascia fare? Nel senso che tante volte la sala non è riservata solo a te, quindi c'è tutta un'altra banda di persone che magari stanno festeggiando la loro cresima, il loro battesimo, la loro prima comunione, e non è che abbiano proprio tutto sto piacere che i tuoi parenti inizino a cantare "Sciogli le trecce", capito?
1: Sciogli le trecce, vabbè, pure
0: poi
1: quella
0: se la prendono con te, perché sei tu il disgraziato che ha in mano la chitarra, quindi passi tu per l'aizzatore di popolo, non gli altri disgraziati che ti hanno detto: ma portala la chitarra.
1: No, fantastico. Comunque continuate con i vostri what the fuck. 366 6634466. Arrivano i Greta Van Fleet, My Way Soon.

0: Greta Van Fleet, My Way Soon, e i vostri What the Fuck al 366-6344-66. Jack da Como ci scrive: What the Fuck, al tempo che non passa mai, domani la mia compagna e io partiamo per Roma e scalpitiamo, e grazie di cuore, oggi è il compleanno di Bianca e casualmente all'inizio avete messo Free Love dei Depeche Mode, la nostra canzone. Che bello. Allora, innanzitutto auguri a Bianca, grazie per la nostra programmazione, perché sia sempre figa, soprattutto un pezzo come quello dei Depeche Mode. Ma soprattutto, Jack, se passi a Roma, vieni a trovarci, perché se ci sei anche lunedì, noi siamo agli internazionali di tennis, quindi perché magari non passare, fare un intervento con noi, prendere una magliettina, un cappellino di Radio Freccia. Ti aspettiamo, aspettiamo anche Bianca a questo punto.
1: La disperazione nella voce di Lau ti deve aver convinto a passare per trovarci, per vederci, almeno lei dal track vede qualcuno. Cioè, Jack, capito? E qui è una situazione, bisogna salvare un povero Cristiano da una situazione veramente incresciosa. In tutto questo ci sono anche degli altri what the fuck che ci arrivano al 366-663-4466, ma io aggiungerei: ho preso il numerino per tempo, quindi adesso tocca a me, perché vai, il what the fuck non va solo al quadrupede che mi ha fatta svegliare come se fosse passato il carnevale nel mio soggiorno, perché è arrivato un volantino di quelli della pizza e stamattina il volantino era a brandelli sul pavimento, veramente ci potevo fare i coriandoli. No, ieri sera il signorino, dopo che ha fatto la pipì all'andata nel trasportino, no? E quindi io di solito che viaggio con le traversine l'ho dovuta buttare perché ovviamente aveva già assorbito tutto. Al ritorno dico: ma no, è appena stato nella lettiera, senti, rischiamocela tanto. Cosa farà mai? Io non avevo ancora finito di premere il pulsante sul cancello, sul telecomando del cancello dei miei. E lui ha iniziato a emettere quei versi di quando ha schifo di se stesso. Praticamente ha fatto 8 litri di pipì nel trasportino. Aveva schifo perché ovviamente non c'era niente che assorbiva, la pipì che girava, lui è uscito fradicio e aveva così schifo che sbatteva le zampe fuori, ha inondato la macchina.

0: Radio Freccia.
1: 6:37 sfrecciati nella nostra mattina assieme. Il primo appuntamento è quello con i What the Fuck, per cui buongiorno.
2: What the fuck, mio fratello, sono 9 mesi che deve montarmi 2 pensoli. Buona trasmissione, sfrecciate, ciao. Ve l'ho mandato un po' prima, dai, giusto per...
1: Niente, qua abbiamo dei seri problemi, secondo me.
3: What the fuck, ragazzi, a quello che mandate, i vocali che mandate, a quello che scrivete, qui arrivano pure vocali da 1 minuto e mezzo, per favore. 30 secondi di vocale e soprattutto scandite bene le parole. Pretenders, Middle of the Road, i vostri what the fuck.

0: Middle of the road, esattamente un po' quello dove ci troviamo noi la mattina, in mezzo a una strada a cercare di capire se ci investono o non ci investono. In questo caso ci investono i vostri what the fuck, che ci stanno, perché assolutamente su tante cose avete ragione, tipo mobilità, non nel senso di chi non sa guidare, ma proprio chiusure stradali. Andrea dice what the fuck all'ANAS che ha chiuso il ponte di Brivio per 15 mesi, chi abita nelle province di Lecco e Bergamo sa cosa voglio dire. Ai noi, sì, tanti lo sanno, ma non solo quello, perché sono tanti i ponti chiusi. Dico io il mio what the fuck stamattina, cioè nessuno mi ha segnalato che c'era un'uscita, per fortuna quella dopo la mia, chiusa. Io altrimenti avrei imboccato l'autostrada bella ignara e sarei stata costretta a uscire per poi rientrare in un altro punto.
1: Sì, bello che non ti avvertono, capito? Quindi tu ti lanci e non sai che cosa può succedere lungo la tua via. Comunque, a proposito di what the fuck di viabilità, ovviamente, cioè potete immaginare situazione Roma, internazionali BNL d'Italia, quindi il parcheggio. Io sono costretta, come tutti quanti, a parcheggiare lontano, se non andare addirittura a piedi da casa mia, e what the fuck, perché ho parcheggiato circa un chilometro dall'ingresso, alla pioggia che ha iniziato a scendere dal momento in cui io ho messo piede fuori la mia auto, quindi puoi immaginare.

0: immaginare tutto il percorso a piedi per arrivare all'ingresso del Foro Italico, ma non è finita, perché poi una volta che arrivi al Foro Italico è come quando arrivi in Calabria, dici ah ok che bello sono arrivato, invece hai tutta la punta dello stivale da percorrere, magari devi arrivare in fondo. È un po' così anche quando entri all'interno del Foro Italico, quindi pioggia a gogo, sono arrivata praticamente fradicia, zuppa, e quindi è stato meraviglioso, ecco, quelle due ore di diretta così, con quel senso proprio di poesia, con la pioggia addosso.
1: I piedi, no? Che fanno cic cic. Quando eravamo, esatto, bambini, io non ho capito perché ci piaceva così tanto questa cosa. Ma adesso uno già pensa ai reumatismi.

0: Blue Moon Rising, è sempre un piacere trovare la parte calma dei fratelli Gallagher, se non fosse che quella parte di Liam, per quanto riguarda i WTF, forse ci farebbe un pochino più comodo. Buongiorno.
1: Buongiorno Freccia, Riccardo da Milano.
0: Ciao.
1: Stamattina il WTF va proprio a me, che sono appena uscito dal lavoro, non ho portato gli occhiali da sole e il sole è proprio là, lì, di fronte a me, che mi guarda e se la ride alla grande. Buona giornata a tutti.
0: Pinky winky dipsy. È presente il sole che sale dei Teletubbies? Me lo immagino con quella faccia. Quanto era inquietante, Giulia?
2: Ma tantissimo.
0: Mamma mia.
2: Perché poi c'erano quelli che i Teletubbies li amavano e quelli che i Teletubbies li odiavano. Certo, è vero, per chi magari è appena finito la

0: nottata lavorativa, uscire adesso e trovarsi il sole che già comunque sta sorgendo è un po' straniante, perché uno dice beh, ho finito, vado finalmente a letto, però ti spiace perché ci sono le giornate belle e io devo passarle a dormire. Ecco, anche questo può essere un bel what the fuck, un po' come quelli, sai, io stavo valutando, dicevo stasera mi hanno invitato a cena, che è tutto meraviglioso, ci mancherebbe, cosa fai, dici di no, hanno prenotato alle 21, cioè io alle 21 è quando inizio a dire ok, basta, faccio partire la lavastoviglie e io me ne vado a letto, mi ritiro nelle mie stanze, perché se no alle 4:30 la mattina, il weekend, non mi alzo. È una vita triste, sì, meritate tutti questi sacrifici, ma sì, ma ci mancherebbe, perché ci fa piacere stare in compagnia, però dici what the fuck, devo dormire di giorno.
1: Potresti optare a fare il dritto fino alla mattina, no? Direttamente vai a cena, ti fai anche quella bevuti, no, beh, no, magari
0: no,
1: quello
0: poi collasso.
1: Però, no, però collassa e poi arrivi direttamente alle 6, bella fresca proprio.
2: Freschissima come una rosa, come direbbe.
0: Ho pensato a tanti
2: sono
0: aggettivi.
2: Fresco come una rosa.
0: Tutti questi aggettivi che mi sono venuti in mente, ti dirò, fresca è l'ultimo. Magari al fresco, perché nel mentre mi fermano, mi guardano in faccia e mi mettono al fresco, ma fresca no.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.52, Kasabian con Great Pretender dalla nostra Top 20 quando arriva il momento del WTF Official.
2: Si parla di Billie Eilish perché lei si è espressa in merito a tutto quel filone legato un po' anche ai puristi che sostengono che ai concerti si debba andare per godere della musica, dello spettacolo, senza passare tutto il tempo con il telefono in mano a filmare, fare video. E lei ha detto: ma sapete che c'è? Probabilmente se andassi a un concerto pagato anche tanto, ma pure io mi metterei a fare video del mio artista del cuore, per cui ai miei fan lasciate fare quello che vogliono. Fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7 in punto sfrecciati, buongiorno, buon sabato, 9 maggio, dai che ci siamo. Lau e Giulietta a tenervi compagnia dai. Nella nostra mattina, tanti gli appuntamenti, queste sono le cose che vi dicono fino alla pagina numero 3 del manuale del buon conduttore, mancherebbe la 4 che è il numero di telefono, i canali della radiovisione, però quello è sempre un po' a vostro rischio e pericolo. Ecco che qua.
2: Quindi non gli vogliamo dire.
1: Dipende, dai, diglielo tu che così parli, dai. Che sei messa meglio e ti si inquadra. Qualche
2: guarda un po', sì. 366-6634-466 il numero, stavo dicendo per i vostri WhatsApp, ancora basta, no? Il numero per interagire con noi, 258 è il numero del digitale terrestre se volete vederci, meglio che non ci vedete. Juliet dice meglio che ti fai vedere tu, ma io sono struccata ancora, quindi no, meglio i garbage, va.

0: 7:04 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente americano Donald Trump ha affermato di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Dovrei ricevere una lettera dal regime di Teheran a ore e vedremo molto presto come andrà a finire, ha precisato.

0: stato il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti.
1: Donald Trump annuncia anche che ci saranno 3 giorni di tregua nella guerra in Ucraina dal 9 all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Anche il Cremlino ha confermato lo stop momentaneo ai combattimenti.
0: Loris Di Castri, un italiano di 53 anni ricercato nel nostro paese per presunto traffico di droga, è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese in attesa di essere estradato in Italia. Lo hanno reso noto questa mattina fonti ufficiali citate dall'agenzia di stampa spagnola EFE.
1: Ancora la cronaca: spero di non essere arrestato, perché questo fatto atroce non l'ho commesso io. Così Andrea Sempio in un messaggio trasmesso dalla trasmissione televisiva Quarto Grado. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, ha aggiunto Sempio, che per la procura di Pavia è l'assassino.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Serie A nell'anticipo del venerdì Torino-Sassuolo 2-1. Oggi si giocano alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Inter-Lazio, alle 20.45 Lecce-Juventus.
1: Per il tennis, gli internazionali d'Italia: Musetti avanza al terzo turno, il Carrarino ha battuto Perricard con un doppio 6-4 e ora affronterà Cerundolo. Prosegue anche Darderi, che ha superato Anfman sempre con un doppio 6-4. Djokovic invece eliminato. Oggi Sinner sarà in campo con l'austriaco Hofner. In campo femminile invece bene la Cocciaretto, che batte Navarro. In campo oggi Jasmine Paolini.
0: E per il ciclismo, Paul Magnier ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia da Nesseba e Burga, 147 km. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questo sabato 9 maggio su buona parte d'Italia. Tempo stabile ed assolato e clima molto mite. Temperature massime in rialzo, i picchi più elevati in diverse zone del nord e sulle regioni centrali tirreniche attorno ai 25-26 gradi. Il tempo volgerà ad un peggioramento entro fine giornata sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, domenica anche su buona parte del centro-nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sempre bella questa Little Talks of Monsters sì. and Men, ma ci sono delle cose che in realtà non sono particolarmente belle quando ti trovi a viverle, e infatti c'è qualcuno che ha pensato beh, forse potremmo iniziare a mettere un limite anche su questo fronte, per esempio l'alcol a fiumi alle 7 di mattina in aeroporto, che poi se uno si deve imbarcare è un attimo che sappiamo come succede.
1: Eh sì, perché a quanto pare quella compagnia di linea, non di linea, quella compagnia low cost, scusate, dai colori giallo e blu, ha deciso proprio di dire stop all'alcol negli aeroporti durante le prime ore del mattino. Quindi, cari amici sfrecciati, che alla mattina vi piace farvi quel goccettino, magari il caffè corretto con il sambuchino, meglio di no, ecco. Perché non basta solo quello, a quanto pare. Non si può salire sull'aereo, perché sennò veramente fate il panico. Sai, hai vicino magari quello che ha bevuto poi, è una cosa... Terribile, soprattutto il tanfo che si sente, no?
0: Va. Poi bisogna dire...
1: A parte quella, la molestia.
0: Sì, no, terribile, sì. E perché tanti aerei veramente vengono anche dirottati per persone moleste a bordo perché ubriache. La cosa che a me ha fatto un po' ridere, e qua non è uno stereotipo, lungi da noi il razzismo basato sugli stati, ma è proprio il comunicato stampa che parla di... passeggeri inglesi molesti, ecco. E lì effettivamente abbiamo detto, io non so perché, ma quando si muovono, forse loro vanno in modalità vacanza, vanno vai a sapere, tutti i posti che sono un po' delle specie di Luna Park per i turisti inglesi, vedono sempre scorrere alcol a fiumi. Io citavo anche fuori onda l'Algarve, che tanti dicono, ah bello, bellissimo, in realtà è una specie di Rimini versione parco giochi per inglesi sessantenni con la panza ubriaconi. Quello è l'esperienza che ho avuto io. Ho detto mamma mia.
1: Mamma mia, invece sempre fuori onda parlavamo della mia esperienza con gli inglesi, l'Erasmus, anche quello come parco giochi.

0: posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
1: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Radio Freccia.
5: 7:17 sfrecciati nel nostro sabato, assieme si parla anche di attualità e è notizia, o meglio è entrato effettivamente in vigore dal 6 di maggio, quindi giusto da un paio di giorni fa, questo nuovo e ulteriore rincaro su sigarette e sigari, secondo quanto era stato già effettivamente previsto dalla legge di bilancio. Il rincaro si aggira intorno ai 20 centesimi a pacchetto, che non è poco, il tutto sempre nell'ottica di scoraggiare soprattutto le nuove generazioni dal fumo, dal comprare pacchetti di sigarette. Ne parliamo con voi al 366 663 4466.

0: rincari delle sigarette, ennesimo rincari di sigari, sigarette verrebbe da dire. Questo è l'argomento che abbiamo scelto stamattina per il nostro momento di attualità, visto che dal 6 maggio, quindi 3 giorni fa, c'è stato proprio questo ulteriore rincaro su circa 200 marche di prodotti da tabacco lavorati. Per quanto riguarda le sigarette, si aggira il rincaro intorno ai 20 centesimi a pacchetto. Per quello che riguarda il tabacco, i sigari, ovviamente poi ogni marca si è adeguata. Dicevamo, è qualcosa che era già stato previsto dalla legge di bilancio. L'obiettivo sul lungo termine è quello proprio di disincentivare l'abitudine al fumo, soprattutto nei più giovani. Tanti però, come al solito, sono contrari, cioè dicono che magari degli aumenti così esigui, tutto sommato, non provocano chissà quale cambiamento. Dall'altro lato si parla di prevenzione, c'è qualcuno che la butta sul serve solo a fare cassa.
1: Esattamente, ovviamente poi sono toccati di più i sigari per quanto riguarda questi aumenti, e dati alla mano questa nuova ondata proprio interessa circa il 12% dei marchi presenti sul mercato, quindi stiamo parlando di 36 marchi su 299 in totale. E i rincari più pesanti sono, appunto, se andiamo a vedere quelli che sono i marchi, toccano il Corset, che arrivano a 5,70 euro a pacchetto, a seguire poi le The King, che costeranno circa tra i 5,30 euro e 5,40 euro, quindi un aumento che va dai 10 ai 50 centesimi a seconda del prodotto, con una media di 30 centesimi per i singoli pacchetti di sigarette più venduti. Ecco, ovviamente andiamo a vedere anche con voi quanto siete toccati rispetto a questo aumento, come che cosa ne pensate. 366 6344 66.

0: Parlando di aumenti, rincari delle sigarette, prima di andare a leggere tutti i vostri messaggi che si schierano anche molto aspramente da una parte o dall'altra, vi ricordiamo che c'è una petizione che può portare in Parlamento questa proposta di legge e ha superato le 40.000 firme, ne mancano meno di 10.000 per approdare in Parlamento e prevederebbe l'aumento di 5 euro sul prezzo di sigarette e prodotti a base di nicotina. È una campagna lanciata da un'associazione oncologi proprio con l'obiettivo di ridurre il fumo e di finanziare il Servizio Sanitario Nazionale, perché tutto il sovrapprezzo andrebbe destinato a quello. Proprio di sovrapprezzo e di quanto costa al Sistema Sanitario Nazionale curare tutte le patologie legate al fumo, ci sono tanti messaggi che arrivano al 366-663-4466. Uno molto aspro è quello di Antonio, dice: la spesa sanitaria più alta è quella che riguarda gli obesi, perché non disincentivano anche loro invece di rompere le palle sempre a noi? Ecco, questo è il classico benaltrismo, che è un po' uno scaricabarile in tanti casi, cioè ci sono problemi più grandi, andate a chiedere conto prima ad altri. Buongiorno.
1: Ma per favore, cosa vuole, scoraggiare lo Stato? Come può? C'è un conflitto di interessi intrinseco, cioè se lo Stato è il monopolista e l'unico venditore di tabacco qua in Italia, quindi il prezzo lo decide lui, ci fa un sacco di soldi, perché dovrebbe scoraggiarlo? La strategia è quella della rana bollita: aumentiamo di un cicino, tanto i dipendenti non ne potranno fare a meno. Io personalmente ho smesso e sono contentissimo di non dare più un centesimo. Ecco, mi fermo qui, un saluto.
2: Ecco, giustamente lui si ferma qui perché una, forse l'unica soluzione per disincentivare questo aumento è smettere totalmente. Già c'era stato precedentemente un aumento intorno al mese di dicembre, ora già siamo comunque a maggio, ce n'è stato un altro, ecco, e continuerà così, un po' per il discorso della rana bollita che faceva il nostro sfrecciato.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 7.35 continuiamo a parlare con voi di aumento prezzi sigarette e sigari. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Secondo me ha più senso fare 5 euro in una volta solo anziché aumentare di 30-40 centesimi ogni 4-5 mesi, 6 mesi. Se vuoi disincentivare il fumo tra i giovani, lo dico da fumatore. Col telefono in una mano e la sigaretta nell'altra.
3: Beh, lui voleva dare proprio l'immaginario, probabilmente. E effettivamente sì, tanti lo dicono, perché quella teoria della rana bollita è la rana è nell'acqua che diventa progressivamente più calda, si abitua, ci resta e non si accorge che finisce per essere bollita dentro quell'acqua. Un po' come il rincaro, che se è di pochi centesimi ogni volta diventa tutto sommato sempre comprensibile, se invece fosse di 5 euro in un colpo solo, farebbe molto più male o comunque darebbe molto più l'impressione di un rincaro vero.

0: tanti i vostri messaggi. Il dibattito è effettivamente molto acceso al 366-663-4466 in merito alla questione fumo e rincari. Per esempio Osvaldo da Tombolo dice: buongiorno Freccia, è solo il solito espediente per fare cassa, ogni volta che mancano i soldi si aumenta il prezzo delle sigarette perché il fumatore è assuefatto e non riesce a smettere facilmente, sono soldi facili. Beh, se dovessimo proprio dire ogni volta che mancano i soldi potremmo fare aumenti, penso un mese sì e l'altro pure, visto com'è messo il nostro stato, però tanti l'hanno percepita effettivamente così. Qualcuno solleva anche dei dubbi, perché se da un lato c'è quella proposta che sta ottenendo molto successo e stanno facendo una raccolta firme di aumentare di 5 euro il costo dei pacchetti e destinare alle cure, al Servizio Sanitario Nazionale, la parte di extra profitto, diciamo, c'è qualcun altro che dice: ma quei soldi in più che adesso entrano nelle casse dello Stato, come verranno spesi? In teoria, in tanti casi si dice destinati al Servizio Sanitario Nazionale, poi il dubbio comunque a tanti rimane. Buongiorno.
1: Buongiorno Sfrecciati, Michele da Ragusa. Da ex fumatore vi posso garantire che è difficilissimo smettere di fumare, difficilissimo. È proprio un vizio, complicato. Premesso ciò, ci sta che aumentano le sigarette per scoraggiare i giovani, però poverini, per chi già c'è il vizio, perché dagli su così, fagli uscire tutti questi soldi per una sigaretta? No, non mai, il vizio ce l'hanno, fuma, se hanno qualche male l'hanno preso, che cazzo devo fare?
2: Ecco, attenzione, perché il rincaro tocca soltanto sigari e sigarette, soprattutto sigari, e non tocca le sigarette elettroniche, quelle stick. Tantissimi giovani, come sicuramente vi sarete accorti, al giorno d'oggi fumano di più quel tipo di sigarette, ecco.
0: Esatto, per cui continuiamo a parlarne con voi al 366-663-4466.

0: continuando a riflettere sul filone legato alla questione fumo, rischi, aumenti e soprattutto considerando la parte, l'aspetto sanitario, Alessandra dice: buongiorno sfrecciati, tutti a pensare al guadagno dello Stato ma non all'oncologo che ti spinge a smettere. L'oncologo, dice lei, basterebbe questo per in teoria dover smettere di fumare. I ragazzi fumano le sigarette classiche o quelle elettroniche dai 12 anni, serve dire altro? Solo l'ignoranza? Per cui lei ce l'ha con la questione del anche magari fare prevenzione, anche spiegare che se arrivano dei medici a dirti fumare fa male, forse dovrebbe bastare quello. Poi c'è invece chi è molto più tranchant e la vorrebbe risolvere così.
1: Buongiorno a tutti. Secondo me l'idea di disincentivare dal fumo è un'ottima cosa. Per farlo veramente bisognerebbe fare in modo che il sistema sanitario non curi le persone che hanno fattori di rischio per qualche patologia.
2: Ok, quindi non curare le persone che comunque già hanno qualche rischio, per esempio cardiovascolare, mi viene da pensare.
0: Sì,
2: no?
0: Nel senso persone che hanno patologie legate al fatto che fumano. Per esempio, se una persona ha delle patologie cardiache, cardiovascolari, ma non fuma, quello è un caso ovviamente diverso. Questo è quello che intende il nostro sfrecciato.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. Da un viaggio in Norvegia di 2 mesi fa, 14 euro a pacchetto, e dal 2020-2021 ci è stato detto che il pacchetto, il costo del pacchetto era raddoppiato dal 31 dicembre al 1 di gennaio ed era già intorno ai 9 euro. Adesso siamo a 14 euro di media.
2: Mamma. Poi logicamente ci sono stati in Europa che veramente il costo, nei quali il costo è veramente esorbitante, no? La Norvegia, ecco, è uno dei paesi più cari da questo punto di vista, ma anche più vicino, basti pensare per esempio alla Svizzera.

0: Radio Freccia.
1: 7:50 sfrecciati, chiudiamo questo momento dedicato alla questione, al dibattito rincari delle sigarette, dei tabacchi in genere. E qualcuno dice buongiorno, ma se i ragazzi anche a 12 anni fumano, vuol dire che c'è qualcuno che gli vende le sigarette o qualcuno che gliele va a comprare? Perché anche fuori onda ragionavamo sul fatto che le macchinette ti chiedono la tessera sanitaria, quindi sanno precisamente che età hai. Quando invece ti presenti al banco, se dimostri qualche anno in più e ormai i minorenni sembrano mediamente più grandi, senza batter ciglio le sigarette ti vengono vendute. Quindi è anche un sistema che forse andrebbe un attimo controllato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 sfrecciati, tanto vi basti sapere che ho appena fatto un danno con la macchinetta, mi sono tirata addosso mezzo caffè, ho lanciato il cucchiaino, quindi prontamente è intervenuto il receptionist che me ne ha dato uno nuovo, ma sono quelli di legno, quindi sai quando il legno assorbe quel sapore di caffè che viene su questa scia, buongiorno. Ma dicevo a Lau nel fuori onda, Lau, aiuto.
2: Sì.
1: Ma
2: vai, capirai, ti aiuto
1: visto
2: io.
1: Visto che domani è la festa della mamma e mi è venuto in mente di dire, vabbè, ma il dolce lo porto io.
2: Brava, complimenti.
1: Ma il mascarpone tipo senza lattosio, ecco. Esiste?
2: Ma che ne so? Lo chiedi a me, che l'altro giorno con il mascarpone ho fatto un danno inenarrabile proprio, che è venuto liquido quel tiramisù, ce lo ricordiamo, se lo ricorderanno anche i nostri sfrecciati. Non lo so, però andiamo a fare una ricerca adesso, magari sul fuori onda, ok? Perché poi ricordiamo i nostri sfrecciati invece che tra pochissimo torna il nostro e vostro ben amato momento ricerchina, ma soprattutto più tardi quello delle dediche e richieste. Quindi scaldate i motori, preparatevi, intanto arrivano un po' di Coldplay, Politik.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Il presidente Trump ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Dovrei ricevere una lettera ora e vedremo come andrà a finire, ha precisato Trump, che parlando dell'Ucraina ha annunciato una tregua da oggi a lunedì, sperando però in un'estensione significativa.
1: Loris Di Castri, un italiano di 53 anni ricercato nel nostro paese per presunto traffico di droga, è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese in attesa di essere estradato in Italia. Lo hanno reso noto questa mattina fonti ufficiali citate dall'agenzia di stampa spagnola EFE.
0: Spero di non essere arrestato perché questo fatto atroce non l'ho commesso io, così Andrea Sempio, in un messaggio trasmesso dalla trasmissione televisiva a Quarto Grado. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, ha aggiunto Sempio, che per la procura di Pavia è l'assassino.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Oggi alle 19 l'esordio di Sinner agli Internazionali d'Italia a Roma. Il numero uno al mondo nei 32esimi affronterà l'austriaco Hofner. Ieri passaggio al terzo turno per Musetti, che ha battuto tutto per Ricard, per Darderi che ha superato Hanfman e per Arnaldi vittorioso su De Minaur. Eliminato invece Djokovic dal croato Princic.
0: E per il calcio oggi si giocheranno altri tre anticipi della 36esima giornata in Serie A. Il programma prevede Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter dalle 18 e Lecce-Juventus dalle 20:45. Nella prima partita di questo turno, disputata ieri, il Torino ha battuto in casa 2-1 in rimonta il Sassuolo. Tra le gare di domani anche Milan-Atalanta.
1: Per il ciclismo, Paul Magnier ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia da Nessebar a Burgas, 147 chilometri. Il francese è anche la prima maglia rosa della corsa. Oggi la seconda tappa di 221 chilometri si corre ancora in Bulgaria. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una temporanea tregua dalle perturbazioni questo sabato 9 maggio su buona parte d'Italia, tempo stabile ed assolato e clima molto mite, temperature massime in rialzo, i picchi più elevati in diverse zone del nord e sulle regioni centrali tirreniche attorno ai 25-26 gradi. Il tempo volgerà ad un peggioramento entro fine giornata sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, domenica anche su buona parte del centro-nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Oh, il mio Giovanni, buon Giovanni Mandibola Baglioni, perché questo è il nome poi completo, visto che purtroppo la somiglianza ormai è quella,
1: ma dai,
0: non infieriamo ulteriormente, anche perché ci sono già tanti modi per infierire sulle nostre vite. Per esempio, le dediche richieste, scoperta dell'acqua calda, che però a noi fa sempre piacere vedere, perché dici, ah, vedi che allora avevo ragione io. Ecco, sì, forse anche me.
1: Le dediche richieste, Juliet, mi raccomando.
0: Le dediche richieste.
1: Hai detto le
0: bellissimo,
1: dediche richieste.
0: No, no,
1: la ricerchina, magari fa. Sì, magari le dediche richieste le rimandiamo tra un pochino. Però appunto, parlando proprio di ricerchina, ecco, hanno scoperto, sempre per, come diceva Juliet, per questa scoperta dell'acqua calda, che il bravo ragazzo non piace, ossia preferiamo il bello e dannato, lo dice la scienza, ecco. E tu che cosa ne pensi riguardo già il titolo, no? Che cosa ti...
0: Io penso che sono spacciata in ogni caso, ma già solo per come la mia mente funziona questa mattina e quello che collega, se poi mi viene a dire che il bravo ragazzo, il cattivo ragazzo, il bad boy, il bad guy, il toy boy, io qua dentro ci faccio una confusione infinita e siamo spacciati a prescindere.
1: Comunque, vabbè, a quanto pare la scienza ha finalmente confermato appunto quello che molti sospettavamo, che quindi non è sfortuna, bensì biologia. Perché? Perché il cervello femminile, dicono, è programmato per dare priorità a personalità imprevedibili rispetto alla stabilità rassicurante della serie. Ci facciamo agganciare dai malesseri, questa è la sostanza.
0: Ma guarda che... Ecco. Vale anche viceversa, perché adesso, a parte scherzi, io aggiungo anche, l'uomo dice, a me piace la donna indipendente, voglio la donna indipendente, la donna forte, sì, come amante, perché poi a casa per una vita non te la tieni la donna indipendente, è la stessa cosa noi, capito?
1: Ma
0: vogliamo
1: sì,
0: il bravo ragazzo, sì, però poi quello che ti scrive, poi ti ghosta, ti dà quel brividino in più.
1: Ma sì, infatti, io penso sempre una cosa, poi, che è la base di tutto. La legge dello specchio, quello che abbiamo dentro noi ce lo ritroviamo davanti, così per insegnarci sempre qualcosa nella vita. Where there's smoke, there's fire. Questo titolo è difficilissimo ogni volta, però la canzone è bellissima. È la nuova dei Black Keys dalla nostra Top 20.

0: posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
1: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio Freccia.
10: 8:20 sfrecciati, attenzione, perché tra le tante cose che vi ricordiamo nella nostra mattina c'è anche la questione che vi facciamo delle sorpresine. Per esempio, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Allora, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play, cliccate sul banner Special and Contest, perché lì trovate tutte le informazioni, non solo questo contest, ma anche tanti altri. Ma a proposito di weekend, ponti, che ormai in realtà no, non ci sono, perché attenzione, l'abbiamo archiviato, poi qualcosa c'è verso il 2 giugno, ma si parla però di andare via, perché le giornate iniziano a essere belle. Quanti di voi hanno avuto il pensiero del mi faccio un van?

0: Io rido, rido tanto, ma anche perché le vostre risposte sono sempre meravigliose. Noi l'abbiamo buttata lì perché, dati alla mano, abbiamo scoperto che gli italiani si stanno muovendo molto nella direzione del partiamo con un van, con un furgone attrezzato, camperizzato, come si suol dire, per cui un po' come il Westfalia dei vecchi tempi, uno ci abita dentro, non il camper, quello vero e proprio, non la roulotte che uno attacca alla macchina, ma proprio questi ibridi, queste vie di mezzo che vanno molto anche in versione fai da te. E dicevamo, beh, l'Italia sta vivendo un boom di queste cose rispetto magari ad altri paesi, con tutte le accortezze, perché occhio, cioè il campeggio libero del mi fermo e piazzo anche l'estensione, la tenda, apro le portiere, non si può fare esattamente ovunque, quindi informatevi. Noi banalmente ci siamo fermati al bisogna essere bravi se uno lo fa da solo, quanto cavolo mi costa, e dall'altro ma risparmiate davvero?
1: Eh sì, perché infatti non costa pochissimo, lo dicevamo fuori onda, no? Per allestirlo, quindi parliamo di un van, un furgone che tu rivesti praticamente delle tue cose, arredi con le tue cose, costa sui 10.000, 15.000, 20.000 più o meno, stiamo lì tra i 10 e i 20, è giusto?
0: Sì, Giulia, se proprio vai di tanto fai da te, di cose abbastanza basic, ci dicono che con 5.000 euro per dire te la puoi cavare, però se appena appena inizi a fare magari un sistema di isolamento, perché ci devi dormire dentro, non fa magari così caldo, fatto un po' benino, impianto elettrico, ci metti un pannellino solare, delle batterie al litio, un serbatoio per l'acqua, anche perché ci cucini, ti lavi, se lo vuoi usare veramente, costa.
1: Eh sì, comunque la pensate così. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, non ho mai avuto un pensiero del genere e se mi dovesse venire spero di essere bruciata all'istante, perché io odio van, camper e quant'altro, perché poi sulla strada sono veramente, veramente delle pippe, si può dire.

0: Buongiorno Sfrecciati. Se nostro Signore ci voleva dare la casa sulle spalle, ci faceva nascere chiocciole.
1: Ecco. Effettivamente potrebbe essere una considerazione che ci sta con quello di cui stiamo parlando, cioè questa moda apparentemente di prendere e partire in furgone, in van, in camper. Cioè io ho amici, parenti che l'hanno fatto con tipologie diverse di furgoni. Gianluca dice: io comunque sono d'accordo con la ragazza di prima che odia van e camper, le vacanze si fanno in hotel serviti e riveriti.
2: Giusto, buongiorno.
0: Incredibile. È un mese che stresso mia moglie per cambiare auto e fare un van camperizzato da poter utilizzare con i figli e girare un po' Italia e Europa.
2: Auguri.
0: Quindi sì, sono tra questi e mi piacerebbe molto. Daniele da Perugia.
2: Sì, che poi in Europa puoi andare in Finlandia, Svezia e Norvegia. Questi sono i posti dove tu puoi camperizzare tranquillamente nella natura.
1: Ma poi io mi immagino la famiglia, perché un conto quando lo fai da single, all'avventura. Quando lo fai a coppia può anche essere inteso come la fuga romantica, il nido d'amore, sai queste cose, per chi proprio schifa le comodità. Ma quando inizi a metterci la famiglia, che di solito parte con la station wagon e a volte due macchine per farci stare il passeggino, la culletta, perché altrimenti il bimbo non dorme. Cioè io ti sfido a partire con un van. Però magari chiediamo consigli a questa nostra sfrecciata che ci ha mandato un vocale e io e Lau siamo rimaste un attimo così, dicendo: io con questa macchina non riuscirei neanche a farci la spesa.
2: Vai, prova.
3: Buongiorno sfrecciati. Io ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi portavano in camper in vacanza. E adesso che sono grande ho una Twingo e non sono ancora riuscita a avere il mio camper. Però ho fatto 10 giorni in Bretagna, dormendo nella Twingo, appoggiandomi ai campeggi per farmi la doccia. Bellissimo, con un po' di fantasia ci si riesce.
1: È tanta, tanta fantasia.
2: Complimenti.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 € e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia
5: 8.38, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità di faide familiari partite sulla base del vedi che anche alla radio parlano dei van, vedi che ti dico che va di moda, dovremmo provare anche noi. No, divorzi in onda non ne vogliamo, alla peggio ricucite così, va. Dediche richieste. E quindi 366-673-4466 è il numero per le vostre dediche e richieste. Mi raccomando, non come quella che sta arrivando adesso, Led Zeppelin, Bring It On Home.

sempre belli, sempre bravi, però nella nostra mattina c'è anche un momento che si chiama Dedica Richieste, dove incredibile ma vero, su Radio Freccia passiamo musica che non vi aspettereste, ma soprattutto che avete scelto voi. Per esempio, ecco, vorrei dedicare, ci dice Luca da Milano, al mio bimbo Ricky, 3 anni, perché se fa il bravo per 5 minuti consecutivi, tu immaginati questo bambino, per chiedere il papà 5 minuti consecutivi, ecco, lo portiamo dove? A Gardaland.

0: dai, da sempre ci ha fatto un po' sognare tutti. Prezzemolo, Gardaland, era quel premio di fine scuola.
1: È vero. Buongiorno, Stefano.
2: Buongiorno, sfrecciati. Volevo dedicare a Francesca con l'augurio di una pronta guarigione che superi questa ennesima prova difficile. Tira fuori le spine dei blastema. Ciao, Stefano.

0: pezzone.
1: Ecco, e dai Francesca. Sì.
0: Vabbè. Beh sì, un in bocca al lupo. Poi abbiamo qualcuno che invece la prende proprio poco sul personale, Gabriele. Vorrei dedicare ai dirigenti dello Spezia Calcio, retrocesso in C, ai suoi molti finti tifosi, al signor sindaco che si faceva i selfie in tribuna quando la squadra era in A e poi è sparito dai radar. Un pezzettino, ma sai, Oronzo Canà. Ecco, abbiamo scelto un pezzo.
2: La Samp la vedo molto male oggi,
3: Certo che tu metti proprio molta allegria addosso alla gente. Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiami Crisandemi. Ti ho comprati i primi di novembre. Per cortesia, cerca di non gufare continuamente.
0: L'allenatore del pallone, mitico Lino Banfi.

0: bellissima. Io questa degli Strokes la ascolterei in loop proprio. You Only Live Once. Ma ci sono le vostre dediche e richieste, come questa. Buongiorno sfrecciati, sono Dorotea e vorrei dedicare al mio miglior amico Giordano la canzone Jordi, però non quella di De André, ma quella di Gabri Ponte, purtroppo.
1: Impiccheranno Jordi con un...

Beh, Gabri Ponte, che tra l'altro sarà in concerto a San Siro, secondo anno di fila, RTL 102.5, lo diciamo, è media partner, non in quanto Radio Freccia, lo sapete, però RTL sì. Buongiorno, vorrei dedicare, ci dice Ivan da Milano, alla mia famiglia in Calabria, proprio perché mercoledì 6 maggio sono stato al concerto di questa artista, però qui a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, e allora Patti Pravo, pazza idea. Oh!

0: Radio Freccia.
1: 8.52 sprecciati, ultima dedica richiesta per oggi, perché ovviamente ritornano anche domani. Qui sappiamo che allora De André vi piace un po' in tutte le salse, perché dicono: buongiorno, vorrei dedicare a Michele, fresco fresco di matrimonio. Beh, lo vedi bene questo tuo amico, eh? La ballata di Michele.
2: Ecco.
3: Stanotte Michele, sei impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te.
1: Beh, dai, auguri per questo matrimonio felice.
2: Eh sì, infatti Michele non ha fatto questa bellissima fine. Comunque le dediche richieste tornano domani. Andiamo avanti con la musica. Bob Marley, Redemption Song. A seguire Cedric Burnside, Step In.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 9 in punto sfrecciati, ultima oretta da passare assieme nella nostra mattina. In realtà noi vi diamo solo il là, il buongiorno, la sveglia, perché poi, come con i bambini, vi lasciamo camminare con le vostre gambette per tutto il resto della giornata, fino a rincontrarci domani mattina di nuovo per tirarvi giù dal letto a suon di rock, quello pesante.
2: Eh sì, la giornata è lunga e in quest'ultima ora tornano come sempre le nostre rubriche, quindi Claudia Entino in Arte Gubrin che ci parlerà di artwork, di videoclip, a seguire il nostro cleaning influencer La Casa di Mattia, perché lo sappiamo che a voi il sabato piace fare le pulizie, smontare casa, rigirare tutto, insomma. E quindi qui trovate tutte le informazioni necessarie, tra pochissimo, ecco, li arrivano subito invece, Doors, Light My Fire.

0: Le 9:07 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il presidente Trump ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Dovrei ricevere una lettera ora e vedremo come andrà a finire, ha precisato Trump, che parlando dell'Ucraina ha annunciato una tregua da oggi a lunedì, sperando però in un'estensione significativa.
0: Torniamo in Italia. Esattamente 48 anni fa, il 9 maggio del 1978, a Roma, in via Michelangelo Caetani, venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il corpo senza vita dello statista sequestrato 55 giorni prima dalle Brigate Rosse era in una Renault 4 rossa, poco distante dalle sedi del Partito Comunista Italiano e della Democrazia Cristiana.
1: Spero di non essere arrestato perché questo fatto atroce non l'ho commesso io, così Andrea Sempio in un messaggio trasmesso dalla trasmissione televisiva Quarto Grado. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, ha aggiunto Sempio, che per la procura di Pavia è l'assassino.
0: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Oggi alle 19 l'esordio di Sinner agli Internazionali d'Italia a Roma. Il numero uno al mondo nei 32esimi affronterà l'austriaco Hofner. Ieri passaggio al terzo turno per Musetti, che ha battuto Perry Carr, per Darderi, che ha superato Hanfman, e per Arnaldi, vittorioso su De Minaur. Eliminato invece Djokovic dal croato Prismic.
1: E per il calcio, oggi si giocheranno altri tre anticipi della 36esima giornata in Serie A. Il programma prevede Cagliari-Udinese dalle 15, Lazio-Inter dalle 18 e Lecce-Juventus dalle 20:45. Nella prima partita di questo turno, disputata ieri, il Torino ha battuto in casa 2-1 il Rimonta e il Sassuolo. Tra le gare di domani anche Milan-Atalanta.
0: Per il ciclismo, Paul Magnier ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia da Nessebar a Burgas, 147 chilometri. Il francese è anche la prima maglia rosa della corsa. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una temporanea tregua dalle perturbazioni questo sabato 9 maggio su buona parte d'Italia, tempo stabile da solato e clima molto mite, temperature massime in rialzo, i picchi più elevati in diverse zone del nord e sulle regioni centrali tirreniche attorno ai 25-26 gradi. Il tempo volgerà ad un peggioramento entro fine giornata sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, domenica anche su buona parte del centro nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ormai lo sapete, la nostra mattina assieme funziona anche come una sorta di momento di autoanalisi, di autosostegno, quelle cose dove ci si siede in cerchio, non sono gli alcolisti anonimi, quello ancora no.
1: Ecco.
0: E si cercano delle soluzioni per vivere meglio. A quanto pare, non è una ricerchina, ma ci va abbastanza vicino, hanno trovato una soluzione, cioè che il modo di vivere che tanti definiscono cringe, quindi un po' legato anche ai boomer, un po' legato a quelli che fanno delle cose che sembrano raccapriccianti, ti farebbe vivere.

0: vivere meglio.
1: Ecco, andiamo a vedere un po' che cosa significa proprio essere cringe, cioè tradotto dall'inglese, sussultare, piegarsi e irrigidirsi, ecco. Questo è il contesto un po' in cui si racchiude questo termine. Di fatto noi siamo cresciuti sempre con quest'idea di essere cool, di essere fighe, di essere prestanti, quando secondo questa, non chiamiamola ricerca, secondo questo studio, questa cosa.
2: È una teoria di vita,
1: una domanda che ci poniamo appunto, se essere cringe sia veramente il segreto per una vita felice. Ci dicono di no, ecco, che bisogna comunque fregarsene e fare quello che vogliamo fondamentalmente.
2: E di nuovo siamo alla scoperta dell'acqua calda. Vedi che sì, le mie idee del alla fine gira che ti rigira, gli cambiamo il nome ma ritorniamo sempre a quello, infatti, che dicevano le nonne, ma a quello che dicono anche i detti, perché si sa, in Sicilia sono molto bravi su quelle foto, della serie, basta sbattersene e si campa 100 anni meglio, un po' come il chi si fa i fatti suoi campa 100 anni. Ma io faccio anche la parafrasi di qualcosa che non so se sia un modo di dire o una massima che si è inventata mia mamma negli anni: il chi guarda perde tempo, come dire, tu vai avanti per la tua e gli altri si attaccano.
1: Eh sì, anche perché proprio quando ci scrolliamo di dosso questa paura di essere davvero noi stessi, appunto, succedono poi le cose migliori. Per meglio dire, mostrarsi piuttosto che dimostrare. Questa è la perla, te la lancio lì.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: 8 sa di felicità. Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Radio Freccia.
2: 22 sfrecciati, sabato mattina vuol dire tanti ospiti perché noi li facciamo lavorare anche il weekend. La sì. Prima che ci viene a trovare in ordine cronologico, perché qui c'è tutta una scaletta molto stretta, è la nostra Gubrin al secolo Claudientino. Con lei si parla del lato visual della musica, quindi videoclip, artwork, copertine, che dir si voglia. Lei ci porta in quel mondo lì.
3: Che bello che oggi poi ci porta direttamente negli anni 90 per parlarci dei Cranberries, To the Faithful Departed. Una copertina, Juliet, che a guardarla, a giudicare dai colori primari utilizzati, a prima acchito mi fa pensare ad un quadro un tantino famoso di Mondrian, però sicuramente la nostra Gubrin ce ne parlerà meglio. Intanto ci ascoltiamo Radiohead, Karmapolis.

0: L'appuntamento il sabato, l'abbiamo detto, è con la nostra Gubrin Claudia Intino, quindi buongiorno.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sfrecciati sintonizzati. Questa mattina parliamo della copertina dell'album del 1996 Cranberries, To the Faithful Departed, ai fedeli defunti. L'album è dedicato a Joe O'Riordan, il nonno della cantante Dolores, e a Danny Corder, il produttore discografico, il primo, entrambi scomparsi proprio in quell'anno. È un album che Dolores, diciamo, non ricorda proprio con piacere. Dice che lo hanno registrato mentre andavano avanti a vino e sigarette, che è un album confuso, molto criticato, poco sostenuto. Io l'ho scelto anche per questo, sprecciati, perché invece penso che al suo interno ci siano dei brani memorabili che vale la pena ricordare, tra cui anche quello che ascolteremo tra poco insieme. Il visual di copertina rappresenta la band in una posa fotografica molto plastica all'interno di una stanza gialla. Questa iconica stanza gialla, sprecciati, secondo voi esiste, cioè all'interno di una casa vera, o è stata costruita appositamente per i Cranberries? Rispondetemi un po'.
1: Ma glielo chiediamo infatti, intanto dici tu.
2: Allora, la stanza gialla è stata costruita a Londra apposta per i Cranberries e poi trasportata in questa tenuta, sempre in Inghilterra, residenziale in mezzo a una foresta. E il fotografo ricorda il momento quasi catartico, un momento magico, perché inizia a nevicare e i Cranberries hanno questi completi viola che tra l'altro richiamano anche il colore dei mirtilli, che è il significato appunto del nome della band, quindi sfiorando l'ibernazione perché c'era una tempesta di neve, e loro restano in mezzo a questa foresta dentro questa stanza gialla, plastici per appunto il progetto dell'album. C'è un altro artwork anche parallelo che poi diventa la copertina di Salvation.
0: E allora resta lì il tempo di proprio questa canzone, Salvation, The Cranberries, e torniamo con te.

0: Salvation the Cranberries, torniamo in collegamento con la nostra Claudia Entino in arte Gubrin. Dove ci porti adesso?
1: Tra i miei hobby preferiti, direi, ci sono io che conto le citazioni di questo straordinario videoclip diretto in Francia da Olivier Dardin, il videoclip di Salvation, che omaggia i mostri del cinema horror come Freddy Krueger, ma anche la scrittura di Stephen King, ma anche la regia di David Lynch. I Cranberries raccontano attraverso la storia di questo clown fuori di testa, sotto evidenti effetti stupefacenti, cosa significa perdersi e cosa significa salvarsi. Il clown fluttua intorno, dentro e fuori un castello dove succedono molte, moltissime cose. Infatti guida in una scena una macchina con un fare molto pericoloso, danza e poi scrive sui volti di una coppia di genitori che sono davanti a un letto dove la figlia è in uno stato di coma, impedendogli proprio di svegliarla. Poi la figlia si sveglia, mangia una mela e bacia il clown. Citano la Bibbia, ma anche la Pietà di Michelangelo Buonarroti, in un altro quadro dove il clown allatta attraverso un biberon un ragazzo privo di sensi che vediamo all'inizio del videoclip. Al clown si alternano le immagini di Dolores e della band che cantano e suonano con un fare un po' divertito, un po' inquietante, molto molto deciso. Cosa succede? I Cranberries vogliono parlare con questa canzone punk rock irrequieta di temi molto più alti, di immaginari più sofisticati per essere inseriti con credibilità nel wall delle leggende del rock, e ci riescono perché il videoclip va in alta e altissima rotazione su MTV nell'iconico appunto 1996. Ricordiamo che in Inghilterra ci sono le Spice Girl in quel periodo, e per me è importante ricordarlo perché Dolores è stato un essere rivoluzionario e ha costruito per tante adolescenti come me un immaginario alternativo anche di femminilità, di appeal, le sue mise di pelle piena di piercing, capelli a spazzole, insomma, di certo non cantava Wanna Be con Mel C, Mel B, Emma, Jerry e Victoria, ecco.
0: No, esatto.
2: Grazie
0: Claudia, grazie mille per essere stata con noi, appuntamento settimana prossima.
1: Grazie a voi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9.36, ancora Rock Morning Weekend Edition con Giulietta Lau, ancora per una ventina di minuti insieme. Quanto piacciono i Cranberries ai nostri sfrecciati. Per esempio c'è Doris che ci scrive: buongiorno, a me quest'album piace molto, soprattutto il brano When You're Gone. Di fatto la nostra Gubrin ci ha detto come quest'album sia pieno proprio di pezzi meravigliosi oltre a Salvation che abbiamo ascoltato. Ma adesso è il momento però di cambiare argomento, di parlare di pulizia.
2: Esatto, giusto? Si volta pagina perché arriva un altro dei tanti nostri ospiti della mattina, del sabato, cioè il nostro cleaning influencer, la casa di Mattia. Adesso noi non facciamo spoiler, anche perché con lui è sempre una sorpresa di cosa parliamo.

0: E dopo i nostri amati Queen arriva lui, il nostro cleaning influencer, la casa di Mattia. Buongiorno.
1: Ciao Mattia.
2: Ciao, come state? Tutto bene?
0: Tutto bene. Guarda, ti dirò, un po' di male al gomito perché a furia di pulire vetri mi sono un attimo così incriccata un braccio. A questo punto dacci qualche soluzione, perché adesso col sole che batte i vetri sembra che facciano schifo sempre.
2: Allora, sì, perché in inverno uno dice vabbè, è brutto fuori, non li pulisco, lascio l'alone, eccetera. D'estate ora siamo tutti fregati perché il sole batte dritto e ti fa vedere se li hai puliti male. Dunque, intanto partiamo dal fatto che io consiglio un prodotto da avere sempre, che abbiamo sempre, super economico, che è il sapone per i piatti. Come sapete, ve l'ho consigliato anche più volte. Bacinella di acqua tiepida, mezzo cucchiaino da caffè, cioè mezzo cucchiaino da caffè, quindi pochissimo perché se la fa tanta schiuma. Panno, il panno più è, come posso dire, spugnoso, meglio è, nel senso che va a togliere bene lo sporco. Lo immergiamo nel, va bene anche una microfibra, assolutamente, lo immergiamo nella soluzione di acqua e detersivo per i piatti, lo strizziamo, passiamo. Poi io consiglio questo: se volete eliminare bene tutto lo sporco, potete anche risciacquare, quindi dare una passata di risciacquo e asciugare con un panno in cotone, non con i giornali eccetera, con un panno in cotone pulito e la soluzione acqua, detersivo per i piatti, volendo possiamo aggiungere un goccino di aceto di alcol, si asciuga e tornano, ma non perfetti, di più, senza troppi sbatti.
0: Oh. Ci piace, questo sì, però io stavo ragionando anche sul fatto che molti non hanno solo i vetri delle finestre in casa, ma ce ne sono anche tanti altri. Adesso vanno molto anche i balconi in vetro. Facciamo che resti con noi, ecco, abbiamo già capito che è un argomento abbastanza spinoso, il tempo di una canzone e magari ne parliamo.
2: Va bene.

0: scusate, ma tutto sto casino per lavare dei vetri, acqua e un po' di ammoniaca e vengono perfetti.
1: Che dici, Mattia?
2: No, c'ha ragione, assolutamente. L'acqua e ammoniaca va benissimo. Io l'ammoniaca, ad esempio, non la uso perché ha un odore troppo forte per me e mi dà fastidio. Quindi io utilizzo molto spesso il detersivo per i piatti per tantissime cose, tra le quali anche il vetro. E, però certo, acqua e ammoniaca va bene. L'ammoniaca è un ottimo sgrassante e quindi assolutamente sì.
3: Promosso il nostro ascoltatore. Continuiamo con il tour dei vetri di casa, perché dicevamo ci sono anche i parapetti dei balconi, il vetro della doccia, il vetro del forno e quanti?
2: È pieno. Allora, questione balcone, parapetti, lo stesso metodo, quindi per la pulizia dei vetri di prima, magari utilizziamo un bastone con attaccato alla fine un panno in modo tale da raggiungere tutti i punti, anche la parte esterna, facendo attenzione ovviamente. E passando invece all'interno della casa, quando parliamo di vetri per la doccia dobbiamo sempre avere a portata il nostro acido citrico, che ve l'ho detto un sacco di volte, da sciogliere all'interno di uno spruzzino, un 100 grammi in 400 ml di acqua, e quello proprio spruzzato sul calcare, quindi se dobbiamo togliere il calcare lo va ad eliminare, e dopo poi facciamo la pulizia normale utilizzando anche un classico prodotto. E il vetro del forno, quando si riempie di cibo bruciato, si può utilizzare una pasta pulente o una crema pulente, basta che non si utilizzi però poi la parte verde della spugnetta, perché li potrebbe rigarsi. Però già con la pasta pulente o la crema pulente, con la parte gialla della spugnetta, con movimenti circolari, togliamo tutto, sciacquiamo, asciughiamo e torna perfetto.
3: Oh, fantastico. Ottimo. Mattia, grazie per averci illuminato sulla questione vetri. Appuntamento a sabato prossimo.
2: A sabato prossimo, ciao ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E questi erano Picture This e Michael Schulte con Giants dalla nostra Top 20 alle 9.52, quando arriva per esempio il Dottor Mann qui in studio, quindi significa che è arrivato il momento di dare spazio alle Good Vibrations che vi porteranno fino alle ore 14.
2: Una coppia straordinaria oggi che ogni tanto succede, ci sono dei cambiamenti, sì. Poi sai, d'estate c'è sempre il nostro mischione più o meno colorito, più o meno alternativo rispetto al solito, per cui noi siamo già in profumo, capito? Vedi, appena ritorna un attimo di sole noi già ci proiettiamo in lungo verso l'estate. Il nostro appuntamento, quello che nel Rock Morning Weekend Edition torna domani mattina dalle 6, ovviamente sempre qua su Radio Freccia. Sprecciati baci.
1: Ciao.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 10 in punto, buongiorno, buon sabato. Questo è sabato 9 maggio. Sono le buone vibrazioni. Con una formazione che in realtà avete già sentito, leggermente alternativa. Doc, buongiorno.
2: Buongiorno a te, a tutti gli sfacciati. Stavo aggiungendo nel mio curriculum in questi momenti sostituto occasionale di Lorenz. Che fa punteggio quando poi andrò a chiedere i contributi.
1: Fa così tanto curriculum.

0: curriculum? Non sapevo.
1: Ma che scherzi, fare il sostituto occasionale del malato.
0: Quanti crediti formativi?
1: Sono 20 a puntata, quindi posso andare sereno verso migliori sorti.
0: Piano piano. Cominciamo da James Brown. Ci aspetta un bel sabato mattina fino alle 14.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. Il presidente Trump ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Dovrei ricevere una lettera a ore e vedremo come andrà a finire, ha precisato Trump, che parlando dell'Ucraina ha annunciato una tregua da oggi a lunedì, sperando però in un'estensione significativa. E la cronaca: spero di non essere arrestato perché questo fatto atroce non l'ho commesso io. Così Andrea Sempio in un messaggio trasmesso dalla trasmissione televisiva Quarto Grado. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, ha aggiunto Sempio, che per la procura di Pavia è l'assassino. Tre persone sono morte in un incidente avvenuto questa mattina alle 6.30 a Callino di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un furgone minivan con 9 passeggeri a bordo è finito in un canale. 6 persone sono riuscite ad uscire dal mezzo prima che si inabissasse nelle acque, da chiarire le cause della tragedia. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso la notte scorsa un 51enne accaduto al villaggio Santa Rosalia, nell'abitazione della vittima. Secondo la prima ricostruzione, il giovane ha colpito alla testa l'uomo con un oggetto contundente e poi si è costituito. Non si conoscono ancora i motivi dell'omicidio. Loris Di Castri, un italiano di 53 anni ricercato nel nostro paese per presunto traffico di droga, è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese in attesa di essere estradato in Italia. Lo hanno reso noto questa mattina fonti ufficiali citate dall'agenzia di stampa spagnola EFE. È durato 1 ora e mezza ieri il colloquio a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha detto la Meloni. E in chiusura allo sport, il calcio. Oggi si giocheranno altre 3 anticipi della 36esima giornata in Serie A. Il programma prevede Cagliari-Udinese dalle 15, Lazio-Inter dalle 18 e Lecce-Juventus dalle 20.45. Nella prima partita di questo turno, disputata ieri, il Torino ha battuto in casa 2-1 in rimonta il Sassuolo. Tra le gare di domani anche Milan-Atalanta. È tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo buono sull'Italia, temporanea tregua con il sole che sarà protagonista su gran parte delle regioni, un po' di variabilità al sud e poi in giornata aumentano però le nubi alte stratificate a partire da ovest, con le prime piogge in serata in Sardegna per l'arrivo di una perturbazione che poi ci interesserà domenica. Questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 12, queste sono le Good Vibrations di sabato. Sabato, come è difficile dire sabato quando sei il Dottor Mann in onda, e però lo dice molto meglio il nostro Double M. Buongiorno, caro.
2: Buongiorno, buon sabato. Senti come mi esce.
1: Grazie. Sabato. Ma sabato, prova. Ma perché sono qui? Perché faccio scendere gli ascolti? Perché alcuni colleghi del nostro Double hanno l'obsolescenza programmata. Dopo 2 o 3 anni devi buttare, perché insomma costano di più ripararli che non rifarli nuovi. E quindi adesso vi beccate il Dottor Mann fino alle 2.

0: E anche se qui metaforicamente i Pink Floyd parlavano di animali, di pecore, del gregge, eccetera, eccetera, noi però sappiamo che i Pink Floyd, tutti noi, abbiamo bisogno di spaziare, sì, proprio nel senso letterale della parola, con la mente, di volare oltre, molto oltre la Dark Side of the Moon, oppure di vedere chi cacchio c'è lassù. Quindi, caro il mio double e cari sfrecciati, insomma, siamo alle prese con quello che è stato il Disclosure Day, il primo giorno nel quale il presidente Trump, ma solo perché c'è un qualche grana in più, no? Cioè, c'è la guerra, c'è il calo dei consensi.
1: Sono diversi.
0: Allora ha detto, va bene, volete io vi, mondo, americani, vi regalo tutti i file sugli oggetti volanti non identificati. Ne sono usciti 160, qualcosa del genere. E come al solito che cosa accade? Accade che vedi dei puntini che corrono velocissimamente nel cielo.
1: Niente.
0: Ma io dico... Double mio, ma loro dicono che hanno dei telescopi in grado e degli obiettivi in grado di fotografare una moneta da un euro sulla superficie della Luna, da qua. Poi dopo vedi, non sai, vedi queste cose che potrebbero essere moscerini, trucchi dell'intelligenza, qualunque tipo di cazzo. Cioè, voglio dire, facci vedere l'omino che scende dall'UFO.
1: Sarebbe,
0: no?
1: Qualcosa di più concreto. Di più concreto. Tra le tante, sì, ce n'è una in particolare che sembra questo suppostone dorato, no?
0: Sì.
1: Spunta dalla destra della fotografia. Sì. Che non so, pare che mio cugino piccolino l'abbia fatto con Paint, no?
0: Esatto, no?
1: Tagliato male e gliel'abbia incollato.
0: Ma è un suppostone. È di glicerina, è quello che si dava poi ai bambini quando c'erano la febbre, e poi te lo spacciano come se fosse un disco volante o una pasticca, una supposta volante. Adesso però noi ne parleremo, perché vogliamo sapere anche da voi, cari sfrecciati, se siete stati mai testimoni di avvistamenti di UFO.
1: 366-663-4466 per SMS e WhatsApp. UFO di qualsiasi tipo.
0: Sì,
1: UFI,
0: UFE, UF con l'asterisco.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: 178 sa di felicità.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Radio Freccia.
8: Le 10:34, ancora buongiorno anche a voi che vi siete appena collegati e collegate con le buone vibrazioni. Double da Cologno Monzese, il doc da Roma a parlare di quel mattacchione di Donald che ha deciso di pubblicare una serie di files che riguardano gli oggetti poco o per niente identificati.
9: Buongiorno Double, buongiorno Doc. Ciao. Io sono abbastanza sicuro che quando sono andato in giro, soprattutto di sera, non mi abbia visto nessuno.
8: È il suppostone lui.
9: Poi, non so, a certezza non c'è mai. Ciao, buona giornata a tutti gli sfrecciati.
10: Lui è Gligerina, lui è il signor Gligerina.

0: E io non sono il figlio di un milionario, non sono quello privilegiato, diceva John Fogerty cantando con i Creedence Clearwater Revival e anche alludendo al fatto che quelli che c'erano la, gli sghei, la grana, potevano anche forse un po' ungere le ruote per non fare il militare in Vietnam, non a casa. Quindi tra questi Fortunate Son c'era anche, c'erano tanti presidenti degli Stati Uniti, dai via, su, da Clinton anche a Trump, che sono quelli che poi, no, vanno a fare casino in giro per il mondo, oppure cercano di distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale regalandoci dei file sugli UFO che sono veramente una sola, manco i bootleg di quelli dei dischi dei 50 anni fa. Però noi abbiamo chiesto agli sfrecciati Double di dirci se magari loro hanno avuto delle esperienze extraterrestri
1: un po' alternative, diciamo.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno sfrecciati, buongiorno Doc. Ciao. Io ho una cosa a forma di pillola gialla, l'ho vista stanotte, una pastiglia di Cialis.
1: Ecco. Ma
2: tanta roba,
1: ecco.
2: Ragazzi, buona giornata.
0: È contento lui, perché insomma ha risolto il problema che si poneva sul far della notte.
1: Io vedi.
0: Oh, no, niente, cioè, ci sono controindicazioni, chiedo per un amico, insomma, no. Per
3: cui, boh. Ma io, a parte qualche avvistamento dubbio nelle mie nottate, allegre nottate giovanili, certezze non ne ho, però mi chiedo, ma come fa l'uomo ad essere così egocentrico da pensare di essere l'unico nell'universo? Cioè, è veramente assurdo, sì. Dai.
1: Vabbè, non è che siamo, sicuramente non siamo gli unici. Ma
0: a parte che siamo già troppi qua, però nel senso metropolitana, voglio dire, a Roma soprattutto, una buona stagione.
1: Nel traffico.
0: Uff, guarda.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:46, si chiama Johnny's Dream World, pezzo di Modern Woman appena ascoltato dalla nostra Top 20, ancora Good Vibrations insieme al sottoscritto da Bolem e il Doc da Roma. L'argomento è quello degli oggetti non identificati e tutti quei documenti che Trump ha deciso per evidentemente sviare su altre questioni l'attenzione internazionale, e sono usciti un po' di documenti. La cosa curiosa, tra l'altro, Doc, è che sul sito del Department of War,
2: Della guerra, sì, il Ministero della
1: Guerra. Il sito ha una determinata interfaccia. Non appena entri nella sezione dedicata agli UFO, ti sembra di essere diventato un hacker, perché cambia completamente la schermata. È tutto scritto in modo strano, cioè come se volessero farti vivere un'esperienza, no?
2: Ma è così.

0: Come to Us, Paul McCartney e Ringo Starr, il primo duetto in assoluto dei due ex Beatles insieme, e questo accade perché il nuovo disco di Paul, che è in arrivo nei prossimi giorni, prevede molte, molte sorprese. In questa Home to Us ci sono anche i cori di Chrissy Hynde, The Pretenders, e di Charlene Spiteri, che è l'ex frontwoman dei Texas. Ed è nato tutto abbastanza per caso, dicono loro. Ma naturalmente c'è dietro anche la mano di Andrew Watt, che è il re Mida del rock e del pop internazionale per le sue produzioni. Andrew Watt, che ha prodotto anche il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, che uscirà il 10 luglio. E tanto per legare tutto, caro il mio double, Paul McCartney, sappiamo che suonerà il basso in una delle canzoni dei Rolling Stones, del disco dei Rolling. Quindi tanto per fare proprio un Frankenstein totale di quelle che sono le nostre passioni predominanti dei miti del rock. Disco di Paul McCartney si chiama The Boys Dungeon Lane.
1: Ne parlavamo giusto ieri con il Lawrence, perché il singolo, no? Ce l'hanno fatta annusare, come si dice, giusto ieri è uscito. Sono molto contento di ritrovarla in scaletta. The Boys of Dungeon Lane, 29, no? La fine di maggio dovrebbe,
0: diciamo, sì.
1: Devo ascoltare per intero.
0: Alla fine del mese, sì. E però, insomma, è chiaramente un'opera di nostalgia personale, perché Paul vi ricorda la Liverpool di quando erano ragazzini, dei primi incontri con George, John e Ringo, che ha raccontato Paul in un evento a Abbey Road. Insomma, Ringo veniva derubato, scippato, perché viveva in un quartiere ancora più malfamato di Liverpool. Insomma, quindi vedi che poi resta per tutti loro, resta, insomma, un'infanzia del dopoguerra inglese che è assolutamente leggendario, per così dire. E così è rimasto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 11 in punto, ancora ben arrivati e ben arrivate, grazie per scegliere come sempre Radio Freccia. Vi devo dire una cosa molto molto importante: finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition. Il film evento racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal, un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band, testimonianze di illustri stimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D. Ragazzi, è un film da non perdere. Iron Maiden Burning Ambition è al cinema dal 14 maggio. Noi cominciamo la nostra seconda ora di Good Vibrations e parte proprio da qua, dai Joy Division.

0: 11:04 minuti, le notizie. Trump ha detto di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Dovrei ricevere una lettera ora e vedremo come andrà a finire, ha precisato il presidente degli Stati Uniti, che parlando dell'Ucraina ha annunciato una tregua da oggi a lunedì, sperando però in una estensione significativa. La cronaca: spero di non essere arrestato perché questo fatto atroce non l'ho commesso io, così Andrea Sempio in un messaggio dalla trasmissione televisiva Quarto Grado. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, ha aggiunto Sempio, che per la procura di Pavia è l'assassino. E tre persone sono morte in un incidente avvenuto questa mattina alle 6:30 a Calino di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un furgone minivan con 9 passeggeri a bordo è finito in un canale. 6 persone sono riuscite a uscire dal mezzo prima che si inabissasse nelle acque, da chiarire le cause della tragedia. E a Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso la notte scorsa un 51enne. È accaduto al villaggio Santa Rosalia, nell'abitazione della vittima. Secondo la prima ricostruzione, il giovane ha colpito la testa all'uomo con un oggetto contundente, poi si è costituito. Non si conoscono ancora i motivi dell'omicidio. Loris Di Castri, un italiano di 53 anni ricercato nel nostro paese per presunto traffico di droga, è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese in attesa di essere estradato in Italia. Lo hanno reso noto questa mattina fonti ufficiali citati dall'agenzia di stampa spagnola EFE. Lo sport: tennis oggi alle 19. L'esordio di Sinner agli internazionali d'Italia. A Roma, il numero uno al mondo, nei 32esimi, affronterà l'austriaco Hofner. Ieri passaggio al terzo turno per Musetti, che ha battuto Pedicard, per Darderi, che ha superato Hanfmann, e per Arnaldi, vittorioso su De Minor, eliminato Djokovic dal croato Primzic. E calcio: oggi si giocheranno altri 3 anticipi della Serie A. Il programma prevede Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18, Lecce-Juventus alle 20:45. E questo per il momento è tutto.
1: Radio Freccia, meteo.

da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo buono sull'Italia, temporanea tregua con il sole che sarà protagonista su gran parte delle regioni, un po' di variabilità al sud e poi in giornata aumentano però le nubi alte stratificate a partire da ovest, con le prime piogge in serata in Sardegna per l'arrivo di una perturbazione che poi ci interesserà domenica. Questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 11:14, Florence Road, Hanging Out to Dry dalla nostra Top 20. Altri regali a Radio Freccia vi regala, sì, i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Cioè, pensa a te, cosa state aspettando? Quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special End Contest. Bello visibile.
2: E poi se volete, insomma, potete farvi anche una minestrina col formaggino con Klaus Mind dopo il concerto, perché insomma si sa.
1: Non sapevo che fosse compresa. Fa parte dell'experience?
2: Sì. Fa parte, sì, del pacchetto VIP, super VIP, minestrina, formaggino, cioè, mica sempre birra e cose, mica come ai tempi in cui cantavano queste cose qui.

Still Loving You erano gli Scorpions, 11 e 21 minuti in questa puntata un po' particolare delle Good Vibrations, perché c'è in conduzione, oltre al magnifico Double M, anche impropriamente il dottor Mazz. Ma però io riflettevo guardando la data, 9 maggio. 9 maggio fa parte della storia d'Italia del Novecento, e non solo. Perché? Perché in questo giorno, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro all'interno della Renault 4 delle Brigate Rosse, parcheggiata in via Caetani a Roma, che era un luogo altamente simbolico perché era esattamente adiacente, a metà tra le sedi del Partito Comunista Italiano e della Democrazia Cristiana. Ritrovamento preceduto da una drammatica telefonata che potete trovare ovunque ancora, documento sonoro eccezionale del brigatista Valerio Morucci al professor Franco Tritto, che era un assistente di Moro all'università, dove lui indica come poter ritrovare appunto il corpo del presidente, adempiendo le sue ultime volontà. Perché parliamo di questo? Perché in realtà è uno dei grandi buchi neri in cui è caduta la prima Repubblica italiana: i misteri, i depistaggi, le connivenze, le collusioni internazionali in quello che non è stato certamente soltanto un episodio terrificante del sequestro dell'uomo politico più importante, quello che garantiva, come dire, anche la soluzione del compromesso storico, dove un più ampio contesto politico, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista potessero convivere in una stessa compagine di governo del paese. È stata una cosa drammatica, perché sappiamo che la verità non ce l'hanno mai raccontata fino in fondo, malgrado il grande lavoro della Commissione Stragi. Ancora molto c'è da scoprire, per questo è una data che nessuno deve dimenticare.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale.

0: Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 11.32 e il 9 maggio 1978 il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro mise, come dire, un po' in ombra quello che è stato un altro delitto di cui dobbiamo sempre avere contezza anche in questi giorni, quello di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia. Il cadavere dilaniato fu ritrovato lungo i binari della ferrovia. Chi era Peppino Impastato? Un giornalista e anche un conduttore radiofonico che dai microfoni di Radio Out del suo paese, di Cinisi, batteva tutti i giorni contro i capi di Cosa Nostra, i 100 passi che dividevano casa sua da quella del boss Gaetano Badalamenti.

Canzone quasi azzeccata, tra l'altro, al 100% per il discorso di Peppino Impastato, no? Anche per ricordarci che è una voce, è stata una voce molto importante, e la voce di una persona può fare parecchio paura a chi invece, come in questo caso, vive di silenzi. Qualcosa che fa altrettanto silenzio è qualcosa di ben nascosto, soprattutto se sottoterra, e anche dimenticato, un po' come potrebbe essere un tesoro. Siamo stati tutti piccoli e abbiamo sempre sognato di trovarne qualcuno. Hanno dato il via libera a uno, credo, non so, forse dei tesori più importanti. Stiamo parlando di 40 miliardi.

0: Ecco.
1: Sono mica spicci.
0: Sì, robetta.
1: Non so spicci. Due cose ce le compri.
0: Due, solo due.
1: Due cose.
0: Costose, 20 e 20
1: oppure
0: miliardi.
1: Oppure 1,39, fai tu. c'è un miliardario, si chiama Bernard Kaiser, alla ricerca in realtà da tanti anni, no, di questo tesoro. Ha finalmente ricevuto il via libera dalla Corte Suprema del Cile, e ha detto vai, scava. Siamo in Cile perché all'interno di un arcipelago, quello di Juan Fernandez, su un'isola, sì, tra l'altro isola famosa, no? Perché qualcuno, sì, come De Fossi era ispirato per raccontare la storia di Crusoe, di fatto che un capitano spagnolo all'inizio del XVIII secolo ci nascose qualcosa. Juan Jubilia de Echeverria.
0: Questo era il nome. Ecco, lui proprio, lui medesimo. Sì.
1: Sto cavolo di tesoro. Lo troverà, non lo troverà? Quando lo troverà, comunque sta di fatto che il 75% di quello che, sì, troverà dovrà andare allo Stato cileno. Ecco.
0: Che sta a guardare lo Stato cileno, giustamente, perché dice tu scava, poi dopo ci dai il 75% e ti tieni un malloppetto che comunque ci puoi. Tra l'altro il ricercatore mi sembra che sia molto piuttosto anziano, ecco, per dire, quasi 80 anni. E quindi poi si garantisce poi la vacanza in Riviera, sì, no, con quello che ne ottiene.
1: Abbastanza lunga.
0: Si compra le carte napoletane e gioca.

0: Radio Freccia.
1: 11:45, le Good Vibration Special con il Doc, ma soprattutto con Double M, e ci siamo fatti ingolosire dalle cacce al tesoro, da quelle del nostro amico esploratore che da decenni sta cercando di trovare quello del galeone affondato, credo forse, sì, no? In un'isola del Cile, ricordando anche Daniel Defoe e Robinson Crusoe. Ma no, ce ne sono altri di tesori. Adesso intanto cominciamo a chiedere a voi, cari sfrecciati, se vi sia mai capitato di trovarne uno, anche di valore scarso, per carità, però che rappresentasse ai vostri occhi un tesoro. Quindi fateci sapere al 366-663-4466.

0: Poi ho avuto quel periodo, quel vizietto, Doc, di appiccicare sotto i portici di tanto passaggio delle monetine, quando ancora c'erano le lire, ed ero piccolo e mi divertivo, e le monetine incollarle sul pavimento e stare lì e guardare.
1: A vedere quelli che tiravano via. Lì,
0: e ridevo. Ero...
1: L'alternativa era la banconota con il filo.
0: Anche, sì, anche.
1: Bastardi siete, ecco, illuso.
0: Buongiorno, buongiorno. Qualche anno fa, scrive qualcuno al 366-663-4466, mentre camminavo per un borgo siciliano in cima ad un monte, ho trovato per terra una monetina del 1300 appartenuta al regno di Federico III di Messina. Valore economico non alto, una ventina di euro, dice, però è stato come trovare un tesoro, ci credo.
1: Eh sì, no, ma sono quelle le cose che insomma, noi vi stiamo chiedendo i rinvenimenti, i ritrovamenti di presunti tesori, insomma, anche di un altissimo valore economico, ma simbolico sì. Perché dico questo? Perché nei giorni scorsi abbiamo parlato, prima parlavamo dell'amico che deve ritrovare il tesoro da 40 miliardi in Cile, ma c'è anche quello di San Francisco. Se ne è parlato di questi due buon temponi che hanno annunciato sul web di aver sepolto, ma non hanno specificato ovviamente dove, $10,000 in monete a San Francisco.
0: Cosa sarà mai successo?
1: E che stanno tutti lì con la pala, la vanga, il badile a San Francisco, ecco, ricominciato la caccia all'oro. Poi San Francisco non è che sia come proprio strazzacappe scalo, capisci? È leggermente più vasta, più ampia, e quindi stanno tutti stanno devastando proprio i parchi, le colline, le alture. E quindi, anzi, se voi siete a San Francisco, qualcuno di voi sfrecciati, fateci sapere come sta andando, perché insomma, poi sono $10,000 divisi in cassette.
0: Certo, certo. Non è che dici, potrei mai trovare, guarda. Trovi la casa, visto? L'ho trovata, la apri.
1: $40.
0: Bravo, complimenti.
1: Bel colpo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno. Buongiorno. Ecco, mezzogiorno, buongiorno a WM e il dottor Mann, che è eccezionalmente con noi di sabato. Grazie tanto. Oggi che volevo dire? Volevo dire una cosa. Chi va piano va sano e viene tamponato poco lontano. Attenti alla cervicale, certo, che quello è un macello. E buon sabato comunque a tutti, o poco più.
2: Va bene, grazie Antonello. Chi va piano va sano, ma viene tamponato poi da lontano.
3: Eh sì, insomma, soprattutto state attenti, dai, queste frenate brusche. Io lo capisco, poi l'ingorgo, uno riparte.
2: Con calma,
3: perché poi pagate voi.

È sabato 9 maggio, buona giornata da Raffaella Coppola su Radio Freccia, sono le 12:04. Subito il delitto di Garlasco. Spero di non essere arrestato perché questo fatto atroce non l'ho commesso io, così Andrea Sempio in un messaggio trasmesso dalla trasmissione televisiva a quarto grado. È ovvio che il pensiero di tutti è che Chiara possa avere verità e giustizia, ha aggiunto Sempio, che per la procura di Pavia è l'assassino. Il presidente Trump ha detto di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta per un accordo di pace. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e ragionevoli e alle loro aggressioni illegali per far progredire la diplomazia, ha affermato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso la notte scorsa un 51enne, avvenuto al villaggio Santa Rosalia nell'abitazione della vittima. Secondo la prima ricostruzione, il giovane ha colpito alla testa l'uomo con un oggetto contundente e poi si è costituito. Al momento è sotto interrogatorio. Esattamente 48 anni fa, il 9 maggio 1978, a Roma in via Caetani venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il corpo senza vita dello statista, sequestrato 55 giorni prima dalle Brigate Rosse, era in una Renault 4 rossa, poco distante dalle sedi del Partito Comunista Italiano e della Democrazia Cristiana. Siamo allo sport. Tennis, quinto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia, di cui è RTL 102.5 è radio ufficiale, con 5 azzurri in campo. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. In campo anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Nel femminile torna in campo tra circa un'ora la campionessa in carica Paolini contro Mertens. Per la MotoGP, Francesco Bagnaia su Ducati ha ottenuto la pole position della classe MotoGP Gran Premio di Francia, partirà davanti a tutti nella sprint del pomeriggio e nel Gran Premio di domani. In prima fila anche la Ducati di Marc Marquez e secondo, e l'Aprilia di Marco Bezzecchi.

0: Cucchi, che è arrivato terzo. È davvero tutto, a più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo buono sull'Italia, temporanea tregua con il sole che sarà protagonista su gran parte delle regioni. Un po' di variabilità al sud e poi in giornata aumentano però le nubi alte stratificate a partire da ovest, con le prime piogge in serata in Sardegna per l'arrivo di una perturbazione che poi ci interesserà domenica. Questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 16, ancora Good Vibrations, ancora il Doc e Double M. L'argomento è quello dei tesori, tanti venuti fuori in questo periodo, a partire dai due signori che hanno aperto il mondo dell'internet dichiarando di aver sepolto circa $10,000 in giro per San Francisco, che si sa è molto piccola e sarà facile da trovare, e poi
2: tre case.
1: Tre case. E poi il tesoro del valore di quasi 40 miliardi di Robinson Crusoe. Lo abbreviamo in questo modo. Ci sono i vostri tesori anche al nostro 366. Salve, un paio d'anni fa ho trovato 100 lire in un campo. Ha fatto un certo effetto rivederle, anche perché ho 55 anni e le lire me le ricordo molto bene.
2: Nostalgia.

Bryan Adams, Rod Stewart, per dirla bene, Sting, insomma, moschettieri vari, parliamo di tesori, del resto di avventure, i vostri tesori.

0: I vostri tesori, per esempio Vania scrive di aver non trovato un tesoro, ma le è stato donato da Santana in persona. Il plettro guadagnato, dice lei, dopo aver sudato moltissimo sotto palco, ballando e saltando, divertendomi un mondo, e alla fine sono stata premiata. Quello poi è un file parallelo, quello delle cose, delle reliquie, delle star in concerto, insomma, che hai incontrato, dai capelli alle scarpe rubate, alle star, ai plettri, agli strumenti stessi.
1: Alle bacchette finite in un occhio, però poi hai le perso un occhio, ma hai guadagnato la bacchetta, dici.
0: E sulle gengive arrivano spesso, quindi
1: ne valsa la pena. Sì, la risposta è sempre sì. Sentiamoci anche qualche messaggio audio.
2: Ciao ragazzi, il mio tesoro è recentissimo. Curiosando su una pagina Facebook che tratta di dei militari italiani che hanno fatto la guerra in Russia negli anni 40 durante la Seconda Guerra Mondiale, ho rinvenuto casualmente in una fotografia di gruppo l'immagine di mio nonno, che fortunatamente dalla guerra era tornato e poi era finito nei campi di prigionia tedeschi, eccetera eccetera. Però al momento ho avuto un flash, ma una cosa casualissima, figuriamoci con tutti i ragazzi che c'erano là e anche con la qualità delle foto. Mi sono confrontato con mio zio, che è l'unico figlio rimasto, e anche i miei cugini, che hanno conosciuto benissimo il nonno perché è campato fino a 80 anni, e siamo rimasti scioccati, perché era proprio lui. La foto si riferisce al suo battaglione, al suo gruppo, eccetera eccetera, e inequivocabilmente era nonno Mario. Grazie. Beh, ciao.
1: E ti rendi conto di quanto, no, una persona possa fare la storia negli altri, persone anche sconosciute, che certo, in qualche modo certo, se lo ricordano, però sono così lontane da te, non solo nel tempo ma anche geograficamente parlando.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.

0: botta di felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Radio Freccia.
2: Le 12.32, le Good Vibrations del sabato con questa formazione così un po' surrettizia, per così dire, con il Dottor Mann, ma certamente per vostra fortuna con Double M. E noi stiamo parlando di tesori rinvenuti, o forse no, che dici?
3: Tesori...
4: Il tesoro sono io, solo che nessuno mi trova.
3: Quella.
4: Ciao sfrecciati.
2: Io non so come decifrare questo, se questo possa essere un invito oppure sia la, come dire, la, l'orgoglio di non farsi mai trovare, di non farsi mai raggiungere, perché poi del resto, Double, la seduzione è un'illusione. Noi uomini crediamo di conquistare, no, ma che conquistiamo? Ma zero, zero.

0: The Stroke, Last Night. Che hai fatto l'ultima notte? Che hai fatto?
1: Che domande sono?
0: Hai trovato un tesoro? Hai trovato?
1: Ma questo tu ti riferisci adesso, ti stai rivolgendo al popolo dall'alto della tua terrazza panoramica.
0: Hai trovato un tesoro? Faccio come la signora. Hai trovato un tesoro? Lei si nascondeva. C'è qualcuno? Se vuole andare a trovarla, può andare a trovarla.
1: Ah, tu dai il permesso, dai la benedizione laica.
0: Andate, cercate, se trovate non condividete. Ci sono altri messaggi al 366-663-4466, prego.
2: Buongiorno sfrecciati. Avevo circa 10-11 anni e un giorno con un mio amico troviamo appesa alla colonna del nostro palazzo una mappa che ci indicava un tesoro. Allora abbiamo iniziato a seguire queste indicazioni e abbiamo fatto diversi step dove

0: ci portavano in un punto del palazzo e trovavamo magari delle indicazioni da decifrare, poi ci portavano in un altro posto e alla fine abbiamo trovato questo tesoro nascosto sotto una pianta nel giardino del palazzo e una volta scavato abbiamo trovato questa scatoletta contenente delle monete da 100 lire, 200 lire.
1: Messa la mappa.
0: E ad oggi non sappiamo ancora chi ci ha fatto questo, questo gioco improvvisato.
1: Era stati mamma e papà.
2: Guarda, allora, le 100 lire e 200 lire, a parte l'effetto nostalgia dello sfrecciato di prima, che ne aveva trovata una per strada, ci sono le famose 500 lire, tu non te lo puoi ricordare perché sei giovane.
1: Ricordare. Io le uso per il carrello della spesa.
2: Le 500 lire, allora controllale, perché sono quelle con le tre caravelle. Se c'è una delle bandiere che va contro vento, se non ricordo male qual era la cosa, quella è un errore della zecca d'Italia che valeva un bel po'. Quindi controlla prima di mettere nel carrello della spesa.
1: Sono sempre quelle, uso le stesse da...
2: Ma magari è quella proprio.
1: Ci guarda.
2: È molto rara, eh? Molto rara.
1: Vale, quindi la devo vendere?
2: Vale. Poi tu consegnala a me che io faccio fare poi...
1: Ci pensi tu.
2: Dal numismatico.
1: Certo. Mi sa più di prestigiatore che numismatico.
2: E fidati però, dai.

0: Radio Freccia.
1: 12:46 erano i Muse con Be With You, una delle tante top 20 che abbiamo ascoltato. Ne ascolteremo ancora da qui fino alle 14 all'interno delle Good Vibrations. Di tesori si sta parlando e abbiamo anche un tenerone.
2: Ah sì.
3: Ciao sfrecciati, sono Mauro.
1: Ciao Mauro.
3: Io il tesoro più grande l'ho trovato 13 anni fa. Ce l'ho tuttora, che è mia moglie. Ovviamente per domani abbiamo il nostro.

0: l'anniversario di matrimonio, quindi lo festeggeremo nel migliore dei modi. Anche perché se non lo dicevo non me la faceva passare liscia. Ciao.
1: Ecco, Mauro, sembra che tu stia leggendo un copione. Se hai.
2: Sì, sì, ce l'hai vicino che
1: ti punta la. Alza una. Fai un cenno. Facci capire.
2: Ti aiutiamo.
1: Che stai bene.
2: Ci veniamo a salvare. A proposito, domani festa della mamma, se non ho capito male. Quindi. Allora quello, lo sa. La mamma con la cucchiarella quando ti insegue perché fai danni, la cucchiarella sarebbe il mestolone, no? Poveri noi.

0: Original Prankster, The Offspring, non tradurremo letteralmente il titolo, però insomma immaginate qualcuno un po' così, un po' cazzarone, ecco, diciamo
1: un burlone
0: dai, però noi siamo alle prese con le cose serie, perché l'amico di prima ci ha messo di fronte a quelle dichiarazioni forzate, no? Per nulla spontanee. Domani l'anniversario del matrimonio. Auguri, viva, se siete felici, siamo felici pure noi. Naturalmente, se siete sotto ricatto, veramente lancia un bengala, che in qualche modo veniamo a
1: ricordarti. Nell'altro faremo. Ti si aiuta.
2: Veri tesori? Una volta da bambino ho trovato un proiettile esploso, forse della seconda guerra mondiale. L'ho portato a casa e mentre ero a tavola ci ho sfregato dentro con una forbice. Mi si è partita una svampata che me la ricordo ancora adesso. Ciao, Iginio da Parma.
0: Iginio, ma che ma anche tu sei un prankster, però perché non si fanno queste cose? Bambini, non imitate Iginio mai, né a casa né nei campi.
1: No, non fate, se trovate cose per te, lasciatele dove sono,
0: ma fatevi gli artificieri. Poi?
3: Buongiorno, sfrecciati, Giacomo da Pescara. Io ho trovato una maglia di Roberto Bruzzo indossata in Göteborg, Roma, dove lui segna. Ovviamente l'ho pagata molto molto molto meno del suo valore, e quindi credo di aver trovato un tesoro. Questa era per il dottor Mann.
1: Ce l'hai anche tu tesoro, no?
0: Io ho quella di Totti dopo una doppietta al Chievo. No, questa di Bruzzo è importante perché era Göteborg Roma Coppa UEFA, si chiamava, dell'83, se non sbaglio. E insomma, perdemmo 2-1, però il bomber segnò. Il bomber di Crocefieschi, per tua informazione, caro Dabo.
1: Sai che io dal punto di vista calcistico proprio.
0: Vabbè, dopo, ma se questo
1: parlami dell'Inter di qualche anno fa, ma poi so niente.
0: Ti devo parlare dell'Inter?
1: Se mi parli dell'Inter, qualcosa lo so.
0: Vabbè, poi ti interrogo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 13 in punto, cari sfrecciati e sfrecciate, fate attenzione, finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition, il film evento racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal. Un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D. Ragazzi, questo è un film da non perdere. Iron Maiden, Burning Ambition al cinema dal 14 di maggio. Cominciamo la nostra ultima ora insieme, quella che ci porterà fino alle 14 con Double M, il Dottor Mann e in questo caso anche i Queen.

Buona giornata su Radio Freccia da Raffaella Coppola, sono le 13:06. Subito le notizie: il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, sulla quale è stato individuato un focolaio dell'antivirus. La passeggera ricoverata a Johannesburg è morta a causa del morbo. Sulla cronaca italiana c'è una novità che riguarda il delitto di Sempio, dato il quadro che viene fuori dall'ultima inchiesta appena chiusa a carico di Andrea Sempio e che scagiona Alberto Stasi. La difesa di quest'ultimo, condannato a 16 anni, lo ricordiamo, intende accelerare il più possibile sulla richiesta della revisione del suo processo. Ancora la cronaca: un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato nei lavori di allestimento di una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco. Il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per costruire le docce. Siamo allo sport, davvero ricca questa giornata.

0: Giornata di sport, partiamo dal tennis, quinto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia, di cui è RTL 102.5 radio ufficiale, con 5 azzurri in campo. Alle 19 il debutto di Jannik Sinner contro Hofner, in campo oggi anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, e nel femminile, lo ricordiamo, tra pochissimo di scena la campionessa in carica Jasmine Paolini contro la Mertens. Per il calcio oggi si giocheranno altri 3 anticipi della 36esima giornata in Serie A. Il programma prevede Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18 e Lecce-Juventus alle 20:45. Nella prima partita di questo turno, disputata ieri, il Torino ha battuto in casa 2-1 in rimonta il Sassuolo. Ed è davvero tutto, buon sabato.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo buono sull'Italia, temporanea tregua con il sole che sarà protagonista su gran parte delle regioni. Un po' di variabilità al sud e poi in giornata aumentano però le nubi alte stratificate a partire da ovest, con le prime piogge in serata in Sardegna per l'arrivo di una perturbazione che poi ci interesserà domenica. Questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 16 e al di là delle notizie non troppo lusinghiere del nostro notiziario, insomma, resta la domanda esiziale: che mondo lasceremo a Keith Richards? Perché se continua così, la vera certezza, caro Double, che sei con me oggi al microfono, e cari sfrecciati, l'unica certezza è che i Rolling Stones tra 50 anni potrebbero suonare esattamente come suonavano nel 1974-5, lo stesso tipo di stile, la stessa. Abbiamo bisogno di cose in cui credere, no? Tu credi nei Rolling Stones,
2: credo,
1: figliolo?
2: È una delle poche cose in cui credo, nei Rolling Stones.
1: Bravo, le altre non le voglio sapere, però mi basta questa.

0: Diamo un punto sull'argomento, vi racconto una piccola storia. Mi sono intrippato, Doc, qualche anno fa con il discorso genealogia, no? Quindi andare a capire da dove arriva la tua famiglia, quali strani giri del mondo ha fatto prima poi di arrivare a te. E ho incontrato nel fantastico mondo di internet questo documento che arrivava da un sito web, un archivio tedesco, che raccoglie tutta una serie di appunto documenti, libri, certificati, eccetera eccetera, che se non di dominio pubblico, di importanza nazionale, mondiale o dell'umanità, vende. E su questo documento c'era riportato il mio cognome, no? Quindi Maieli. Ah. Ce n'era una piccola anteprima, avevo capito che era intestato a un certo Stefano, io ho un parente che si chiama Stefano, che porta il mio cognome, quindi l'ho comprato, me lo sono fatto spedire, e alla fine della fiera salta fuori che effettivamente era una multa per con annesso richiesta anzi intimazione di intimidazione di sfratto da parte dello Stato per un capannone che il nonno di mio nonno non aveva pagato. Ah, un documento che ha fatto, insomma, è passato negli anni, intorno agli anni 20, anni 30, data del documento, la cifra era veramente rispetto a oggi irrisoria, parlavamo di 20-30 lire, e non so come sia finito in Germania.
1: E quello è il vero mistero, insomma, un documento autentico della tua famiglia.
0: Sì, autentico, mi è arrivato a casa in una busta di quelle, sai, che tipo sottovuoto, ma mi viene da dire, no? Che te le chiudono, certo, con il calore, e ce l'ho lì. Poi, insomma, ho fatto vedere anche a mio nonno, mi ha confermato che effettivamente erano parenti.
1: Guarda, è una storia struggente, veramente bellissima, e anche incredibile se non fossi tu a raccontarla, no? È un mistero risolto. Con questo poi faccio un annuncio, se posso. Se qualcuno volesse le mie multe, se le porta in Germania, le paga anche, insomma, io sono un bel mucchietto.
0: Le ho anch'io,
1: Facciamo
0: colletta.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
3: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Ci

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio Freccia.
2: 13.32, dunque buon pranzo a tutti cari voi sfrecciati, tranne che a Double, che è con me, idealmente lui è a Cologno, io sono a Roma, e come fossimo insieme attorno a una tavola e dobbiamo ragionare velocemente anche su alcune cose che ci fanno girare le scatole, o forse no, o forse può essere un vantaggio, perché ho letto poco fa del nuovo trend della seduzione, per cui esseri umani di entrambi i sessi sono attratti non più dall'aspetto della, ma sono sapiosessuali.
3: Sì, questo è un termine che si usa tanto.
2: L'intelligenza, quello che attrae e che diventa proprio erotico è l'intelligenza. Allora chi ha visto mai?
3: De che?
2: No, niente, era per dire.

0: E qui Springsteen era letteralmente nel buio del tunnel dell'amore, non sapendo bene come ne sarebbe uscito, perché era 1988, se non ricordo male, era il momento in cui si stava separando dalla prima moglie Julian Phillips, modella e attrice, e insomma stava venendo alla luce la sua relazione con Patty Scalfa, perché si dice Scalfa. Scalfa, e lì insomma è cambiata tutta la sua vita. Springsteen, che è atteso, soprattutto è nel tour Land of Hope and Dreams contro Trump, ma è atteso dal concerto più importante di questo giro, che è quello di Washington del 27 maggio, di fronte alla Casa Bianca, praticamente a poca distanza dalla Casa Bianca. Gliela canterà in faccia a zio Donald, vedremo come andrà a finire. Ma noi parliamo appunto di tunnel dell'amore, caro il mio Double, perché parlavamo prima di sapiosessuali, no? Le persone attratte non tanto dall'aspetto estetico ma dall'intelligenza del possibile partner. Allora Sandro scrive: sempre ci attrae ciò che è raro e introvabile o difficile da raggiungere. Nell'epoca di Trump vi stupisce che sia l'intelligenza? No, però può essere un punto a favore. Se uno studia, no, e pratica, poi non è detto che i nerd arrivino a...
1: può essere, no, che sia arrivato il momento, la ribalta di coloro che hanno sempre studiato e che risultino sensuali o appetibili anche da quel punto di vista. Poi magari trovi anche persone, non è che una cosa leva l'altra, non è che puoi essere solo intelligente o solo bello.
0: Tu come andavi a scuola?
1: Ma andavo a scuola? Male.
0: Però sei caruccio, insomma, sei un ragazzo che si porta bene, quindi
1: c'avevo voglia,
0: quindi non puoi puntare sulla sapiosessualità, tu vai dritto con i vecchi sistemi, insomma, quello di una ragazza.
1: Io vado, appunto, ti guardo, vado dritto. Dove? Io vado dove mi porta il vento.
0: Qualcosa troverai,
1: una bandiera, quella storta delle 500 lire.
0: Ah, capisco.

0: Radio Freccia.
1: 13:46, Yonaka, credo.
2: Yonaka. Potrebbe essere tutto, lasciamo
1: Miss Millennial dalla nostra Top 20, la sapiosessualità si è esibita al 366-663-4466 con del rammarico, dunque, scrive qualcuno, fatemi capire, prima non eravamo abbastanza belli, ora non siamo abbastanza sapienti, una bella fregatura.
2: Capito, ragazzo, studia, ci sono dei corsi serali,
1: studia, ragazzo, recupero. Studia. Non era corri, ragazza, corri.
2: Più o meno, cioè, applicatevi alla vecchia, insomma, in qualche modo qualche risultato dovrebbe arrivare studiando.

0: Questi sono i trucchi di prestigio del doc che parla di sapiosessualità e arriva Mind Game. Cioè,
1: hai capito? È uno che sapeva, John.
0: Che te devo dire?
1: Adesso non parlatemi, non pensate a Yoko Ono perché siete cattivi, siete maligni. È la storia che funzionava proprio
0: per la
1: sapiosessualità. Per i Mind Games.
0: Dai.
2: Sei solo contento di vedermi o hai un alto quoziente intellettivo nei pantaloni?
1: Ecco, giusto. Ci può stare.
3: Cioè, quindi, riassumendo, la persona sapiosessuale incontra, in fila alle poste, Megan Fox o Lenny Kravitz, a seconda dei gusti, non gli mette in mano la boccetta del Batidas e lo porta sotto la doccia, no, giammai. Gli chiede la formula del teorema di Pitagora o la parafrasi dell'infinito, giusto?
0: Teoricamente.
1: Intanto devi stare più tranquillo perché ti sento turbato e ti sento emotivamente esposto, ma poi perché se uno non è un sapio sessuale va al fine delle poste e mette la boccetta del Batidas in mano a qualcuno,
0: che pratiche
1: arrivano
0: che
1: subito pratiche. I vigilanti, vabbè.
4: Ma fatemi capire come hanno fatto sto studio, hanno chiesto alle persone che cosa ti piace nell'altra persona e poi gli hanno detto la conoscenza. Oppure hanno visto che le persone che sanno acchiappano di più, perché se no molta gente dice piacciono le mani e invece si riferiscono a tutt'altra cosa.
0: In che senso? Le mani?
1: Questa è sapiosessualità, perché c'ha incartato la cosa.

0: cosa non ne usciamo, perché lui è di un'intelligenza e di un'intuizione superiore. Io però vorrei chiudere con questo messaggio che ti riguarda, di Nicky, che dice: non solo io, quindi c'è un fandom, penso che Double sia un bel tipetto.
1: Ma questo perché non mi conoscete?
0: Portate a casa un po' di il sorriso di Double, dai. Di Double.
1: Sì, grazie.
0: Voi Mature.
1: Andiamo per scontato che sia.
0: Voi Grannies.
1: Grannies e Mature. Grazie, Doc. Grazie per essere passato di qua. Noi ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, col Doc invece, a partire da lunedì. Ciao!
0: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13.59, bentrovati amici, buon pomeriggio ma soprattutto buon sabato, state ascoltando Radio Freccia e questo è Electric Ladyland, lo spazio tutto al femminile che dal lunedì al lunedì successivo, tutta la settimana, vi fa compagnia dalle 2 alle 17, dalle 14 alle 17. Vi dicevo spazio tutto al femminile, quindi io Gianni Roiatti che ci faccio qua. Allora, diamo le informazioni corrette, dal lunedì al giovedì voi state in questo spazio con Cécile, dal venerdì alla domenica con Ambra Marie, ma oggi Ambra Marie che è una cantante straordinaria a suonare col suo gruppo e quindi eccomi qua. Vi farò compagnia fino alle 18 perché dopo queste tre ore di Electric Ladyland scivoleremo all'interno del mio programma Note di Stile, quindi mettetevi comodi perché oggi ci facciamo un trip musicale pazzesco. Partiamo con un disco che nel 1983 riesce a mettere in fila gli elementi più stilosi e moderni del rock di quegli anni. La maleducazione e la sfrontatezza del punk, che ci piacevano tantissimo, la potenza del metal, la tecnica del metal, ma anche tutta quella raffinatezza, quella sofisticatezza che era stata portata dal synth pop e dalla new wave. Che disco? Rebel Yell di Billy Idol, ci ascoltiamo proprio il pezzo omonimo.

più tiro e groove della storia del rock. A proposito di storia del rock, questo è veramente un album decisivo, perché mai si sarebbe pensato che le chitarre così sfrontate del punk, ma anche così tecniche del metal, potessero dialogare in modo così brillante con le atmosfere del synth pop, della new wave. Però questa combinazione funzionerà benissimo. Basta pensare cosa succederà nei decenni successivi con new metal. A onor del vero, il merito non è solo di Billy Idol in questo disco, c'erano due geniacci che lo aiutavano. Io menzionerei non solo il chitarrista Steve Stevens, autore delle cose prodigiose che abbiamo appena sentito in questo brano, ma è Kate Forsey, un produttore musicale straordinario che arrivava addirittura dalla dance. E io vi consiglio un disco del 2005, sempre di Billy Idol, Devil's Playground, in cui i tre si ritrovano, ed è un disco che spacca tantissimo. Ci ascoltiamo Wonder Horse.

0: Radio Freccia.
1: Le 14.12, amici, state ascoltando Radio Freccia, questo è Electric Ladyland, solo che oggi, anziché la vostra affezionatissima Ambra Maria a farvi compagnia, ci sono io, Gianni Roiatti. Vi ricordo anche il 366-663-4466, che è il numero a cui mandare i vostri messaggi, perché ascoltiamo un sacco di musica. Io poi sono un chiacchierone, adoro analizzare la storia dei dischi, le produzioni, i musicisti coinvolti, mi piacerebbe molto che voi partecipaste a questa conversazione. Prima ho parlato della chitarra metallara di Steve Stevens, il chitarrista di Billy Idol, che dà un tratto unico alla sua musica. In qualche modo continuiamo a parlare di hard rock e metal, perché adesso passano gli Scorpions. E a proposito di Scorpions, cari sfrecciati, io vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto proprio degli Scorpions. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Adesso noi ci ascoltiamo Alien Nation, che avrebbe un intro lunghissimo sul quale io potrei raccontarvi un sacco di cose, ma secondo me la cosa migliore quando c'è un pezzo del genere è starsene zitti e far sì che voi ve lo godiate. Però vi anticipo che il tema è raccontare come gli Scorpions, insieme ai Black Sabbath della fase con Dio la voce, i Judas Priest, gli Iron Maiden, i Saxon, sono stati decisivi nel far evolvere il linguaggio di questo genere. Scorpions, Alien Nation.

Scorpions, Alienation, e io vi raccontavo come questa band, insieme a altri gruppi memorabili, dai Motorhead, dai Judas Priest, ai Saxon, gli stessi Iron Maiden, beh, sono stati decisivi a far evolvere il suono del metal, anche perché prima che arrivassero loro, per dirla tutta, quando si parlava di metal, si parlava soprattutto di estremizzazione del suono dell'hard rock, del rock blues, del rock psichedelico. Con loro il metal inizia a essere un genere autonomo, e per farlo taglia, ricide proprio completamente i ponti con due aspetti. Uno, appunto, l'esasperazione del suono blues. Non c'era traccia di blues in questo pezzo degli Scorpions, così come non c'è in molta musica dei Saxon o di queste band. E soprattutto taglia anche i ponti con quell'approccio un po' più cerebrale, più progressive. Tutte queste band portano un elemento di novità. I Saxon, che nominavo prima, così come i Motorhead, portano per esempio la velocità, l'aggressività, tanto che si dice che saranno poi decisivi nello sviluppo del thrash metal. Band come gli Scorpions invece puntano tantissimo su rendere le forme canzoni più compatta e tantissima enfasi alla melodia del cantato, e proprio queste linee vocali epiche come quelle che abbiamo appena sentito, tanto che si dice che gli Scorpions siano stati proprio decisivi nell'anticipare quello stile power metal che ha quell'incedere un po' romantico, lamentoso nelle linee melodiche. Amici, adesso ci ascoltiamo Owl Nation con Sail.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 14:26, amici, voi state ascoltando Radio Freccia, naturalmente questa Electric Ladyland, solo che oggi a farvi compagnia, anziché esserci Ambra Maria, ci sono io, Gianni Roiatti. Allora, abbiamo iniziato la puntata ascoltando Rebel Yell di Billy Idol e mi è appena arrivato un messaggio meraviglioso di una sfrecciata Karen che ci racconta che a 14 anni era letteralmente innamorata di Billy Idol e pazza per la sua musica, tanto da chiedere ai suoi di regalarle il disco, ma la madre si oppose perché diceva che era troppo erotico. Vabbè, il messaggio mi ha fatto volare, però io penso che questa cosa, cioè il fatto che il rock sia stato per così tante generazioni un genere disturbante per i genitori, le categorie delle persone più grandi, i fratelli maggiori, sia stato una delle forze che l'ha animato di più a livello di suggestione e di energia, perché credo che niente sia più accattivante per un adolescente di ascoltare una musica che disturba i propri genitori, insomma, i più grandi. Ci ascoltiamo i Cars, Just What I Need It.

Cars, Just What I Needed, un gruppo importantissimo. Siamo a cavallo tra gli anni 70 e 80 e loro fanno da cerniera tra due mondi: il rock caldo, pulito, commerciale, melodico, quel rock americano che andava negli anni 70, e invece questo piglio stralunato, sintetico, schizzato che era stato portato dal post-punk e dalla new wave. Detto questo sui Car, però, io sono ancora flashato dal messaggio della nostra ascoltatrice Karen, che ci raccontava di come, quando era un adolescente, la madre le censurò l'ascolto di Billy Idol perché ritenuto troppo erotico. Io sono curioso, perché non mi raccontate al 366-663-4466 se anche voi è capitato da adolescenti di avere delle band che vi sono state, ecco, diciamo, bandite, perché magari vi sovraeccitavano, erano considerate, insomma, foriere di messaggi negativi, oppure avevano un suono che magari non lo so, era disturbante. Raccontatemelo. Intanto ci ascoltiamo i 21 Pilots.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Le 14.39, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiatti e questa è Electric Ladyland, noi staremo insieme fino alle 17, visto che oggi Ambra Marie non c'è, ci sono io a farvi compagnia. Vi ricordo il 366-663-4466 che è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi. Io sto impazzendo perché abbiamo sollevato questo tema, se vi è mai capitato che i vostri genitori o insegnanti o insomma qualcuno più grande di voi vi proibisse di ascoltare qualcosa perché ritenuto sconveniente. Niente, oppure che soprattutto nella dinamica di un adolescente vi sovraeccitasse troppo. Stanno arrivando dei messaggi pazzeschi, li tengo per la fine dell'ora così li leggiamo insieme. Adesso arrivano gli Oasis, Champagne, Supernova.

Oasis, viaggio musicale bellissimo. Loro sono veramente una band che io ho scoperto, ahimè, tardi, o meglio, sono stato investito in prima persona dalla musica degli Oasis, ma erano così eccitante quello che stava succedendo negli anni 90 tra crossover, thrash metal, alternative, che loro avevano questa grazia, questa eleganza tale, ma che per me come musicista mi sembravano un po' piatti all'inizio. Cioè, mi rendevo conto che il songwriting fosse eccezionale, ma rispetto a tutte le cose incredibili, acrobatiche che succedevano, non so, nella musica dei Dream Theater, erano appena successe nel grunge, ho capito dopo la grandezza di questa band. Anche questo pezzo che abbiamo appena sentito, forse le chitarre non sono così appariscenti come magari nel metal o in, appunto, in un certo tipo di grunge, di alternative, ma sono talmente, come dire, strutturate, ben prodotte. Ecco, a proposito di grandi chitarre, questo è un disco del 2005, Silent Alarm dei Bloc Party, un disco che veramente consiglio tantissimo, uno dei miei dischi con le chitarre impazzite, un po' indie rock, matte, post-punk, vabbè, insomma, tantissima bella musica oggi. Questi sono i Bloc Party, questa è Helicopter.

0: Radio Freccia.
1: Le 14.54, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente, questo è Electric Ladyland, io sono Gianni Royatti e voi sapete che fate adesso, vi mettete comodi perché vi leggo un po' dei messaggi meravigliosi che sono arrivati al 366-663-4466, nei quali mi avete raccontato quando, soprattutto da adolescenti, vi siete trovati ad avere delle band del cuore, dei dischi che amavate, che però i vostri genitori o qualcuno più grande di voi ha censurato. Allora, parto da Nadia, che ci racconta di aver vissuto in prima persona da adolescente gli anni 80, che ci racconta che il vero spauracchio del padre non erano tanto i dischi, erano i video musicali, che allora andavano fortissimo, e lei rispolvera questo assioma meraviglioso: cappelloni drogati, perché diceva in questi video che ti portano sulla cattiva strada vedi tutti quei cappelloni e poi andrà a finire che ti drogherai anche tu, perché era impossibile pensare di avere i capelli lunghi e non essere anche un drogato. Un'altra storia bellissima, uno sfrecciato che mannaggia lui non si firma, sentite qua, storia bellissima, lui ha 14 anni e studia pianoforte al conservatorio, quindi proprio è calato completamente nella musica classica, fino a quando il fidanzato della sorella gli fa scoprire Pantera. Lui impazzisce, switch e inizia a ascoltare Pantera, Halloween, Iron Maiden, Tool, e la madre si preoccupa tanto che ogni volta che lui si incazza

un po', si altera, si agita, per qualunque ragione dice ecco è colpa della nuova musica che ascolti. Ma il vincitore in questa rassegna di messaggi secondo me è Fulvio, che ci racconta che nel pieno dell'adolescenza era totalmente impazzito per gli Iron Maiden, li ascoltava dalla mattina alla sera, e c'era questa frase proverbiale del padre che arrivava a casa dopo il lavoro, che gli diceva per favore spegni, basta, ho già sentito tutto il giorno troppo rumore in officina, non ne voglio sentire anche a casa, perché due erano gli assiomi irrinunciabili del rock da censurare: quello dei cappelloni drogati, che a me fa sempre molto ridere, e poi appunto basta con questo rumore, no? Perché tutto ciò che appunto era musica soprattutto nuova, perché secondo me il tema che ha sempre spaventato le vecchie generazioni è quando un po' la nuova musica sfugge dalle tue coordinate, non la gestisci, ti arriva come disturbante, diversa, insomma difficilmente inquadrabile. Ci ascoltiamo Ubashtank.

Arcadium Arcadium, il disco del 2006 dei Red Hot Chili Peppers, disco monumentale, doppio album. Mi fa molto piacere questo messaggio, perché così posso fare un po' il figo raccontandovi che proprio oggi abbiamo pubblicato un articolo che ho scritto io sul sito di Radio Freccia proprio sul compleanno di questo disco, raccontando la genesi di un disco che è proprio una fotografia di tutta l'evoluzione musicale di questa band. A questo proposito, lasciate che vi ricordi anche di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre e ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, appunto articoli come questo, perché il sito di Radio Freccia ha veramente molte delle cose che poi raccontiamo in onda, sono approfondimenti di articoli che trovate sul sito. Adesso ci ascoltiamo Hurt dei Barracuda, un pezzo che ha un riff di chitarra micidiale.

con questa produzione curatissima. Vi dicevo che questo brano Barracuda è un riff di chitarra micidiale. Sapete come l'ho scoperto? Da ragazzino studiavo chitarra e in quegli anni c'erano queste videocassette didattiche di grandi chitarristi che ti insegnavano a suonare. Uno di questi, che è tuttora uno dei miei preferiti, che cerco sempre di farvi ascoltare, è Paul Gilbert dei Mr. Big, che raccontava che proprio cimentandosi nell'esecuzione di questo riff iniziò a capire come usare il plettro, nel senso che quando suonate la chitarra a plettro ovviamente non potete percuotere le corde solo verso il basso, solo verso l'alto, dovete farlo in maniera alternata e o fate così oppure questo riff non lo suonate. Ci ascoltiamo Youngblood con Mars.

Hurt Barracuda dal 1977, ed è fighissimo pensare il 77, l'anno che esplode il punk e una band che se ne infischia e va musicalmente totalmente altrove. Loro sono questo miscuglio meraviglioso di hard rock, folk rock, blues, ma

0: Radio Freccia.
1: Le 15 e 11 minuti, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Rojati e questo è Electric Ladyland. Adesso ci spostiamo a metà degli anni 90, in cui inizia una stagione fortunata del rock, rock al femminile. È una scena che parte sulla base della musica grunge, o meglio ormai post grunge alternative, ma è veramente una scena variegata, perché si arriva all'inizio degli anni 2000, partendo da appunto metà degli anni 90, con il rock più duro di Anouk, o le contaminazioni tra pop ed elettronica di Natalie Imbruglia, oppure il crawl che gioca con il blues, il country. Senz'altro l'eroina, la protagonista di questa scena è Alanis Morissette, con la sua capacità di prendere l'energia del grunge, quel recupero delle sonorità più vintage, quel suono più caldo, ma declinarlo in una maniera super melodica, super radiofonica. Questa è You Learn, Alanis Morissette.

You Learn, Alanis Morissette, dal suo capolavoro del 1995, Jagged Little Pill, un disco incredibile. Io lo ammetto, se dovessi scegliere così a bruciapelo un disco da consegnare per dire cosa sono stati gli anni 90, sceglierei questo disco, perché metteva insieme tutto, l'energia ma anche la fragilità del grunge, poi il ritorno di quella grande esigenza melodica della riscoperta delle canzoni, l'ispirazione dei Beatles che poi cavalcheranno gli Oasis. Dicevo, in questo capolavoro di Alanis Morissette, un disco che noi certo continuiamo a ribadire è post grunge, viene da quel mondo lì, però è un disco nel quale convivono anche folk, psichedelia, rock alternativo, va ricordata la presenza di Glenn Ballard, un produttore straordinario, e poi c'erano dei musicisti incredibili in questo disco. C'era Flea dei Red Hot Chili Peppers, dei Navarro, dei Addiction e dei Red Hot, Mike Landau, un chitarrista incredibile. Potrei parlare ore di questo disco. E invece ci ascoltiamo i The Lumineers.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.

Le 14.24, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente, questo è Electric Ladyland e noi staremo insieme fino alle 17. Adesso ci spostiamo nel 1984, quando Don Henley pubblica Building the Perfect Beast. Lui ha lasciato gli Eagles, di cui era cantante e batterista nel 1980 ed è terrorizzato all'altezza di non essere capace di eguagliare lo stesso successo, di non essere capace di scrivere grandi pezzi senza di loro. Invece pensa bene di affiancarsi a Mike Campbell, un chitarrista straordinario, uno che ha suonato con George Harrison, Tracy Chapman, Bob Dylan, e infila questo pezzo qua, e da lì tutte le sue paure finiscono. Questa è The Boys of Summer.

The Boys of Summer. Io vi raccontavo che questa canzone nasce come scritta a quattro mani da Don Henley e questo chitarrista straordinario Mike Campbell, che ricordiamo solo per aver suonato con tantissimi artisti, ma soprattutto per essere stato la sei corde di Tom Petty e gli Heartbreakers. Questo brano nasce con una batteria elettronica, siamo nel 1984 e c'è un entusiasmo sfrenato nei confronti di tutto ciò che è tecnologia, sintetizzatori, bassi fatti con il synth, batterie elettroniche. È il chitarrista Mike Campbell che confeziona la batteria elettronica, certo che poi registrando sarebbe stata sostituita da una batteria vera, tradizionale. Invece Don Henley dice no, quando c'è qualcosa che accende la mia curiosità, ispirazione musicale, deve restare così. Io, sentendo questo provino con la batteria elettronica, mi sono infogliato, ho voluto farla e la batteria deve restare elettronica. Ci ascoltiamo gli Scancanensi con Lost and Found.

0: Radio Freccia.
1: 15:38, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti e quella che è appena passata era Johnny Dreams World dei Modern World, un pezzo che è nella nostra top 20 e mi ha fatto impazzire. Sono arrivati due messaggi, il primo dice che cos'è sto schifo e l'altro dice a me questo pezzo fa impazzire. Questo secondo me è la figata della musica, no? Il fatto che ognuno se la cuccia addosso come vuole, la sente in maniera differente. A me questa è una band che piace molto, anzi mi sono ripromesso questo mese di scrivere un articolo su di loro perché li vorrei conoscere meglio e secondo me vanno proprio inquadrati nel loro essere così stravaganti, spigolosi, abrasivi. È proprio quello che si chiama post-punk, no? Questa maniera, questa volontà di rompere le forme tradizionali della forma canzone, strofa, ritornello, inseguire sempre il suono curato, patinato, cioè anche il piacere di essere volutamente disturbanti. Ci ascoltiamo invece adesso Red Hot Chili Peppers, Get On Top, da Californication.

Red Chili Peppers, Get on Top. Poco fa vi dicevo che oggi sul sito di Radio Freccia trovate pubblicato un articolo in cui li celebriamo raccontando la storia di Stadium Arcadium, il loro doppio album uscito nel 2006, che è una bellissima sintesi di tutta la loro evoluzione musicale, perché c'è il funk rock ma c'è anche l'aspetto più pop, più melodico, più alternative. Detto questo, con Get on Top che ci ronza ancora nelle orecchie, io credo che a me piace tutta la storia dei Red Hot, amo tutta la loro evoluzione. Vero è che quando randellano in questa modalità funk rock, che dove siano assolutamente unici. A proposito di articoli, amici, scaricatevi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, appunto gli articoli di cui vi parlavo. Ci ascoltiamo gli U2.

0: Radio Freccia.
1: Le 15.50 amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, oggi sono io a farvi compagnia all'interno di Electric Ladyland al posto di Ambra Maria. Noi stiamo rotolando verso la fine della seconda ora che passeremo insieme delle tre complessive di oggi. Beh, allora sta arrivando in scaletta un brano che mi fa venire voglia di farvi una domanda. Io non lo so chi di voi in ascolto suona e soprattutto suona in una band, ma mi piacerebbe sapere quali sono i primi brani che avete provato a suonare insieme, perché una cosa è suonare da soli in camera o studio, lezione, una cosa è trovarsi in un garage, in una sala prove, in una stanzetta, in un salotto, ecco, e per la prima volta trovarsi con una chitarra al collo, un amico con il basso, un altro alla batteria e provare insieme a eseguire qualcosa. Ci sono dei brani che poi storicamente sono diventati degli standard per partire, ve ne sparo alcuni facilissimi: WhatsApp delle Forno Blonde, un giro di tre accordi che si ripete all'infinito, stando in temi su brani un po' più classici, autorevoli, All on the Watchtower, tre accordi dall'inizio alla fine, Bob Dylan, Jimi Hendrix l'ha rifatta, la versione degli U2 secondo me è perfetta per una rock band che vuole iniziare, ma ce ne sono tantissimi. Knockin' Heaven's Door, sempre di Bob Dylan, pensate, l'hanno rifatta anche Guns, Louie dei Kingsmen, tre accordi, Johnny B. Goode, alla fine Johnny B. Goode, se avete studiato un blues è una maniera perfetta per farlo. Io intanto quindi vi dico al 366-663-4466, mi piacerebbe sapere quali sono i brani con i quali vi siete fatti le ossa da giovani band che esordivano. E adesso vi ho fatto questa domanda perché arriva invece un brano che tante volte in maniera un po' superficiale, ingenuamente, viene considerato un classico blues da fare pronti via, dai, cosa facciamo? Facciamo Rock and Roll dei Led Zeppelin, ed è un brano che poi manda all'aria tutti, perché ragazzi, una delle band più sofisticate, geniali, creative del mondo, secondo voi fa un blues semplice? Rock and Roll dei Led Zeppelin è un blues con una struttura tortuosa, insidiosa, e soprattutto c'è, cioè, il genio di John Bonham alla batteria, prodotto da un altro scienziato pazzo come Jimmy Page, c'è quest'intro che tutto fuorché naturale, quindi o sapete contare bene o avete intuito che parte in levare proprio come il riff di Johnny B. Goode, se no è un classico che si prova a farlo pensando che sia un blues e ci si ritrova tutti capovolti sul tempo. Led Zeppelin, Rock and Roll.

Smashing Pumpkins con la voce, ma soprattutto la chitarra devastante di Billy Corgan. Io credo che ci siano veramente alcune delle dischi con le chitarre più incredibili realizzate da Billy Corgan, perché è veramente un architetto che riesce a creare queste strutture pazzesche dove passa come in un giro sulle montagne russe, da delle parti super melodiche, quasi oniriche, a delle altre di pura furia sonora, dove si sconfina nella rumoristica. Però insomma, se siete dei musicisti, se siete degli appassionati, sapete che fare quel tipo di noise lì ce ne vuole di maestria. Ed è poi anche uno che quando schiaccia l'acceleratore sugli assolo è fenomenale. Prima vi dicevo che lui su YouTube, Billy Corgan, sta facendo sul suo canale una serie di interviste, si chiamano The Magnificent Others, in cui intervista degli altri chitarristi, e ce n'è una bellissima con Steve Vai. Io li ho sempre pensati come due mondi assolutamente lontani, no? Antitetici: uno il paladino della chitarra alternative post-grunge, l'altro il virtuoso del metal, del progressive. In realtà, vedendo questa intervista, si capisce quanto sono l'uno fan dell'altro e soprattutto di quanto Billy Corgan abbia ascoltato anche quel tipo di chitarrismo colto. Per questo prima vi dicevo, sono curioso, se suonate in una band, che mi raccontiate da dove siete partiti con i primi brani. Ci ascoltiamo X Ambassador.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:12, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente. Io sono Gianni Roiati, oggi ci sono io qui all'interno di Electric Ladyland a farvi compagnia, visto che Ambra Marie non c'è. Vi ricordo, Electric Ladyland sta con voi ogni giorno della settimana dalle 14 alle 17, solo che dal lunedì al giovedì c'è Cecile e dal venerdì alla domenica c'è Ambra Marie. Adesso arrivano i Deep Purple e mi fa piacere perché vorrei parlarvi un po' del loro chitarrista Richie Blackmore, perché proprio l'altro giorno mi sono imbattuto in un video su YouTube che mi ha fatto un po' specie. Allora, io lo sapevo che Richie Blackmore, allora, premessa, è uno dei chitarristi più importanti, rilevanti, influenti della storia del rock, però è anche vero che c'ha un caratterino particolare, e in questo video praticamente c'è una raccolta di frammenti da interviste che lui ha rilasciato negli anni d'oro della sua carriera, ma interviste autorevoli tipo con Guitar World, insomma, che è sempre stata la rivista di riferimento per i chitarristi, così, in cui ne ha da dire per tutti. Lui praticamente ha delle frecciatine, delle prese di posizione nei confronti di altri chitarristi, ma chitarristi importanti, da Slash a Van Halen a Malmsteen, che per esempio è sempre stato visto come la sua più diretta emanazione, il suo miglior discepolo, non mi ha fatto una grande impressione. Questo ha avvalorato una mia tesi, ma ve la racconto tra un po'. Ci ascoltiamo i Deep Purple, facciamo crescere questo momento polemica su Richie Blackmore e poi ne riparliamo dopo aver ascoltato Ash.

Ash Deep Purple. Io vi stavo raccontando questo piccolo momento polemica nel quale vi dicevo che ho visto questo servizio su Ritchie Blackmore, il loro chitarrista, che pur essendo uno dei chitarristi più rilevanti della storia, rilasciava queste dichiarazioni, o meglio era una raccolta delle dichiarazioni che aveva lasciato nel corso di tante interviste, in cui dispensava dei giudizi non proprio carini nei confronti di tanti colleghi chitarristi, ai quali rimproverava, ma veramente da Van Halen a Slash passando per Malmsteen, di essere o troppo tecnici, di non aver avuto la sensibilità di unire la musica classica al rock con la stessa cura con la quale aveva fatto lui, ma cercando solo di produrre qualcosa di spettacolare, di essere troppo commerciali, di aver abbandonato il fuoco sacro del blues. Fa male, secondo me, leggere di un chitarrista così bravo che si pone in maniera così antipatica nei confronti dei colleghi. Io penso che semplicemente Blackmore sia un chitarrista immenso che forse è rimasto storicamente schiacciato, e tra Hendrix e Van Halen, che sono arrivati prima e dopo, e forse in questa cosa qua ha trovato un suo essere un po' irrisolto. A proposito di chitarristi, ci ascoltiamo un altro grandissimo chitarrista, Lenny Kravitz, questo è Push.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
5: Le 16.27, amici, state ascoltando Radio Freccia, questo è Electric Ladyland, io sono Gianni Royati, noi staremo insieme fino alle 17, poi ci sposteremo all'interno di Note di Stile, il mio programma. Allora, vi ricordo che al 366-663-4466 vi ho invitato a mandarmi i vostri messaggi. Se suonate in una band, se siete dei musicisti, vi ho chiesto quali sono i brani con cui avete iniziato a suonare insieme, i primi con i quali vi siete cimentati, non come singoli musicisti, ma proprio come band. Stanno arrivando dei messaggi bellissimi, mi raccomando, non dimenticate di firmarli e soprattutto, perché no, scrivetemi anche il nome della band, che mi fa piacere promuovervi un po'. Allora, poco fa abbiamo ascoltato Ritchie Blackmore dei Deep Purple dicendo quanto sia stato rivoluzionario nel portare la musica classica dentro il rock, però adesso ci ascoltiamo proprio un brano che nel 1966 è il primo a sancire in maniera così salda questo connubio. Questa è Wider Shade of Pale dei Procol Harum.

Wider Shade of Pale dei Procularo, ma una storia veramente carina questa canzone. Siamo nel 1966 e c'è Gary Brooker, che è un tastierista molto bravo in ambito R&B blues, che però non si accontenta di essere forte nella scena della musica strumentale. Lui vorrebbe proprio essere una rockstar, essere famoso. Così, dal momento che con la musica ci sa fare, decide di coinvolgere addirittura un poeta paroliere, Kate Reid, e iniziano a scrivere insieme. Scrivono questo pezzo, però la scintilla che lo renderà poi un classico intramontabile è l'apporto di un giovane tastierista di appena 21 anni, Matthew Fisher. Lui è un ragazzino giovanissimo che studia, si esercita con la musica classica e ha l'idea di inserire all'interno di questo brano il secondo movimento della suite per orchestra numero 3, quella che conosciamo come aria sulla quarta corda di Bach. Il risultato è quello che conosciamo tutti. Cambiamo completamente genere, entriamo nel frastuono più furibondo del post punk, del rock garage, del casino quello bello. Loro sono gli Ives.

0: biscotto sa di felicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Radio Freccia.
6: Le 16.40, amici, noi stiamo galoppando verso la fine di queste tre ore insieme all'interno di Electric Ladyland. Mi raccomando, alla fine dell'ora, vi ricordo anche il numero per poter interagire con i messaggi, il numero è 366-663-4466. Vi dicevo, alla fine dell'ora leggerò i tanti messaggi che mi avete mandato raccontandomi quali sono i brani con cui, chi mi li ha mandati, un musicista che suona in una band, mi ha raccontato quali sono i brani con cui ha iniziato a suonare, hanno iniziato a creare queste band, il suono, insomma la coesione di gruppo. Adesso arrivano i Black Sabbath, Iron Man, un classico decisivo nella storia, nello sviluppo del metal, anche se noi ultimamente su Radio Freccia abbiamo dedicato parecchio spazio con approfondimenti e articoli alla fase dei Black Sabbath con Ronnie James Dio alla voce. Qua invece ci godiamo proprio Ozzy in tutto il suo splendore, però andate a recuperarvi quegli articoli perché è una pagina secondo me molto interessante dei Black Sabbath.

Iron Man Black Sabbath, il suono torvo devastante della chitarra di Tony Iommi. Io però vi raccomandavo, trovate tutto sul sito di Radio Freccia, di farvi un giro, perché lo sappiamo, i Black Sabbath sono la band di Ozzy, però un ascoltino per esempio a Heaven and Hell, il disco che nel 1980 fanno con Ronnie James Dio, oppure i lavori successivi con un altro cantante, Tony Martin, sono comunque degli album metal di super super valore. Ecco, visto che vi stavo parlando degli articoli che trovate da leggere sul sito di Radio Freccia, amici, mi raccomando, la raccomandazione è sempre quella: scaricatevi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare i nostri programmi, le interviste e appunto tutti questi articoli di approfondimento. Adesso ci ascoltiamo Nothing But Thieves.

0: Radio Freccia.
1: Le 16.54, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Royati e questa è Electric Ladyland. Noi stiamo per finire le nostre tre ore insieme. Come vi avevo promesso, adesso vorrei leggere i messaggi che tanti sfrecciati mi hanno mandato. La domanda era: se suonate in una band, quali sono i brani con cui avete iniziato a fare gruppo? Avete costruito il vostro sound? Vi siete trovati? Insomma, avete fatto un po' di gavette palestra. Allora, partirei da Giusco, che suona in una band che si chiama i Borderline Rock Blues Party Band, che mi dicono essere partiti con Roadhouse Blues dei Doors, dicendo che era un ottimo apripista. Ma proprio per questo servono, proprio a questo servono questi classici del rock. Sono brani semplici che, insomma, non serve impazzire con strutture cervellotiche tipo progressive. Sono, soprattutto nel caso di Roadhouse Blues, un semplice blues che ti permette di costruire il tuo suono, fare affiatamento. Sono stati gettonatissimi i Green Day, in particolare con Basket Case, anche se da chitarrista devo dire che è un brano secondo me tutt'altro che semplice, perché c'è un uragano di accordi nella strofa, poi vanno suonati super tirati, precisi. Massimo mi cita i Green Day, e anche Alessandro, che suona in

band punk hardcore chiamata La Fabbrica. Massimo, oltre a citare Basket Case, dice anche tanti pezzi di Vasco, ma io credo che più di una generazione di chitarristi italiani, prima ancora che musicisti da band, abbiano imparato a suonare accompagnandosi alla chitarra per cantare le canzoni di Vasco. Poi c'è Davide, batterista di una band che si chiama Break Event Point, che suonava Lullaby dei Cure. Beh, fighissimo, immagino che il genere sia più o meno quello, ma il mio messaggio preferito è di tale Andrea, di una band chiamata Entropia, che dice: noi prendevamo un sacco di classici, dai Rem, ai Sex Pistols, ai Clash, solo che il mio chitarrista era una pippa e non sapeva fare né i riff né gli arpeggi originali e quindi faceva semplicemente gli accordi base. Io non sapevo l'inglese e mi reinventavo in italiano i testi sulle melodie. Risultato, alla fine c'erano dei brani originalissimi. Ma tu pensi che sia uno scherzo? Ma io penso che molti brani siano nati così, nel senso che la cosa più importante di un brano è la melodia. Se tu ricostruisci l'arrangiamento e lo, insomma, riaddomestichi sulle tue capacità, beh, insomma, hai fatto centro. Ci ascoltiamo Iggy Pop. Grazie amici per essere stati con me. Tanto ci continuiamo a sentire tra poco a Note di Stile. Ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16:59, bentrovati amici, buon pomeriggio, ma soprattutto buon sabato. Io

canzone che non è solo un pezzo clamoroso della storia del rock, ma è l'espressione della sfrontatezza, della sicurezza quasi spavalda di questa band, perché questo brano arriva subito dopo Bohemian Rhapsody, e chi ha coraggio di fare qualcosa dopo un pezzo del genere? Loro, e questo pezzo che esce è altrettanto clamoroso.

Night at the Opera, il disco che contiene quel capolavoro che è Bohemian Rhapsody, no? Un brano che abbatte ogni confine stilistico, mescola opera, rock, alla struttura di una suite, è un'audacia compositiva che non si era mai sentita nel pop da classifica. Bene, quando infili un brano del genere, poi l'ansia da confronto con e adesso cosa faccio? Avrebbe schiacciato chiunque. Loro invece si galvanizzano di essere riusciti a fare una cosa del genere. Solo un anno dopo pubblicano A Day at the Races, l'album che appunto contiene Somebody to Love, che è una sorta di diretta emanazione del disco precedente. Semplicemente qua non giocano più tanto con la musica operistica quanto con il gospel, ma il risultato, gli ingredienti sono gli stessi e uscirà questo capolavoro. Arriva una band che mi piace tantissimo, chitarre pazzesche, loro sono fighissime, stralunate, sono le Wet Leg.

0: Radio Freccia.
1: Le 17:12, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente. Io sono Gianni Roiatti e queste note di stile. Noi staremo insieme fino alle 18. E visto che fino alle 18 ascolteremo un sacco di musica e parleremo di un sacco di musica, 366-663-4466 è il numero con cui potete interagire, dirmi quello che vi passa per la testa, ma anche le band, i dischi, gli artisti che vi piacerebbe approfondissimo. Adesso arrivano gli Scorpions ed è perfetto perché io ho anche da ricordarvi una cosa, cari sfrecciati, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Noi ci spostiamo nel 1993, quando gli Scorpions pubblicano Crazy World, uno dei dischi di maggior successo della loro carriera, se non altro perché all'interno c'è questo, che penso sia il pezzo che tutti noi associamo maggiormente agli Scorpions, Wind of Change.

ovviamente sono stato zitto fino all'ultimo secondo, perché penso sia da cartellino rosso parlare sopra il fischio di Wind of Change degli Scorpions. Dicevo, Wind of Change, probabilmente il loro brano più famoso, in realtà non racconta in maniera fedele il suono di Crazy World, il disco da cui è tratto del 1991, perché in realtà Crazy World è un album in cui gli Scorpions ritornano a un hard rock, beh, direi pure piuttosto cazzuto, molto diretto, ruvido, chitarristico, perché pur essendo una band è stata decisiva, l'abbiamo raccontato tante volte, nell'evoluzione del metal, ed è una band che all'inizio randellava di brutto anche, e a metà degli anni Ottanta anche loro erano stati un po' sedotti dalla tecnologia, dall'approccio più patinato, un po' più pop, che aveva pervaso tantissimo hard rock e tanto metal. Quindi in questo disco tornano una pronuncia più aggressiva, Wind of Change è proprio la mosca bianca di questo disco. Vero è però che in quel periodo storico, stiamo parlando del 90-91, sono tantissime le band che fanno dei dischi belli tosti, belli incazzati, non so, penso a Porno Graffiti degli Extreme, Leaning Tweed dei Mr. Big, in cui arriva questa ballad acustica che poi spopola nei piani alti delle classifiche. Era una formula che funzionava. Ci ascoltiamo This Rock's Never Ending Moment.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio Freccia.
2: Le 17:27, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile. Nel 1981 i Journey pubblicano il loro settimo album, Escape. All'interno di questo disco c'è una canzone, Don't Stop Believing, che diventerà una sorta di inno per tanti, non necessariamente giovani artisti, per tanti artisti, per tanti sognatori, perché è una sorta di manifesto dell'idea di non arrendersi mai, di continuare a sognare anche se durissima, tanto che la canzone è ispirata alla Sunset Boulevard di Los Angeles, insomma siamo le zone di Hollywood, quindi immaginatevi questa umanità di artisti, attori, musicisti, tutti in cerca di una possibilità che è difficilissimo trovare, è difficilissimo farcela, però non bisogna mai smettere di crederci. Brano incredibile per il contenuto ma anche per la parte musicale. Qua abbiamo Neil Sean, chitarrista pazzesco, e soprattutto Steve Smith alla batteria. Ce lo ascoltiamo, anzi ce lo godiamo, e poi vi racconto un po' di Steve Smith.

Journey, Don't Stop Believing, un brano che ti ricarica sempre le batterie. Io su questa canzone avrei una bella nota di stile dedicata al batterista incredibile che suona in questo pezzo. Lui si chiama Steve Smith, è un musicista che ha un background jazz fusion raffinatissimo, quindi un musicista con una preparazione ben oltre quella del classico musicista rock, tanto che dopo aver suonato nei dischi più importanti dei Journey inizia un'attività da session man e suona con Bryan Adams, ma ha suonato anche molto in dischi italiani. Mi vengono in mente i dischi di Baglioni, di Elisa, di Zucchero con Steve Smith alla batteria. E io vi consiglio un album del 1998 che si chiama Show Me What You Can Do, un disco in cui ci sono tre mostri, cioè Steve Smith alla batteria e poi due fenomeni della fusion, Frank Gambale alla chitarra e Stu M, uno che ha suonato con Satriani e Steve Vai. È un disco tosto, impegnativo, però groove pazzeschi, a solo, a rotta di collo, armonicamente, melodicamente, super raffinato, proprio un bel trip strumentale. Adesso invece ci ascoltiamo Florence and the Machine.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
2: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Radio Freccia.
6: Le 17.41, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente, qui Gianni Royatti e questa Notte di Stile che sta con voi fino alle 18, dalle 17, ogni sabato e domenica. E questo è il momento della settimana in cui vi ricordo che Notte di Stile in realtà ha una sua appendice, un salottino musicale boutique, mi piace molto chiamarlo così, che va in onda il venerdì mattina all'interno delle Good Vibration, quindi intorno alle 11.40 con Double M e Lawrence, e lì ogni settimana ci divertiamo a rispolverare, scoprire qualche chicca musicale, qualche band magari meno conosciuto, oppure anche qualche classico di cui vogliamo fare una retrospettiva più dettagliata. Quindi se ci sono cose particolari, ma anche un po' matte, anche un po' sopra le righe, che avete piacere che noi si ascolti insieme, suggeritele. Il numero è sempre quello, 366-663-4466, anche perché guardate che quest'anno tutte le puntate che abbiamo fatto sono sempre partite da vostri suggerimenti e spunti. Adesso ci ascoltiamo Elton John, Beanie and the Jets.

Elton John, Benny and the Jazz, un pezzo che ha degli accordi bellissimi, ha questa armonia così delicata, rarefatta. Beh, insomma, Elton John ci sa fare con la musica, quindi un bellissimo pezzo pop, però dicevo, c'è proprio questa progressione di accordi sognante che mi fa impazzire. Amici, è il momento in cui io vi ricordo di scaricarvi l'app di RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre. Potete ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e, cosa che mi sta molto a cuore, le ultime notizie. Ogni settimana ci facciamo in quattro in redazione per pubblicare un sacco di approfondimenti sul sito, quindi io lo dico sempre, su Radio Freccia non trovate solo le classiche novità, quindi l'uscita discografica, un tour che parte, ma ci sono veramente moltissimi approfondimenti, retrospettive su band. Oggi per esempio abbiamo celebrato l'anniversario di Stadium Arcadium dei Red Hot, ma insomma tenete d'occhio il sito, se vi piace la musica, se volete studiare, approfondire, c'è tantissimo da leggere. Ci ascoltiamo uno fantastico, Sam Fender.

0: Radio Freccia.
1: 17.54 amici, io sono Gianni Roianti, questa è Radio Freccia, noi siamo arrivati alla fine della nostra ora qui a Note di Stile. Per salutarvi voglio farvi una raccomandazione: se amate la musica, se siete musicisti ma anche appassionati, cercate di non perdervi le fiere di strumenti musicali. Ce ne sono diverse in Italia, sono tutte belle, sono tutte ricchissime e sono un'occasione per sentire degli ottimi musicisti che suonano dal vivo in un contesto molto immediato, dove ci puoi parlare, li puoi conoscere, puoi vedere degli strumenti musicali incredibili e tra l'altro

Quando parlo di strumenti musicali non ci sono solo quelli iconici, Fender, Gibson. In Italia ci sono degli artigiani che costruiscono degli strumenti da paura. Siete dei chitarristi, vi piace quell'approccio alla Jack White, alla Matthew Bellamy, vi serve uno strumento matto per fare musica matta, una fiera della musica e scoprire realtà che magari nel negozio normale non trovi. E poi, ripeto, è un'occasione per tenere viva la musica, per fare connessione, per stare insieme. Ripeto, ce ne sono tantissime in Italia. C'è la fiera di Cremona in autunno, dove c'è l'Electric Music Village. La prossima settimana, per esempio, a Bologna ci sarà il Guitar Show, io sarò lì a suonare, ma ripeto, non è tanto la singola fiera, è proprio il fatto, come appassionati di musica, di andare in questi posti che alimentano la musica, alimentano gli strumenti musicali, la voglia di suonare, la voglia di ascoltare rock. Amici, dopo questo pippone io vi auguro una buona serata, ci sentiamo presto, vi lascio con Cat al Molo 17, ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Una manciata di secondi e saranno le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento va naturalmente a Gianni Royale.

Ed è così che il 28 aprile 1972 nasce Ziggy Stardust, uno dei più celebri personaggi ideati e interpretati da David Bowie. In realtà Starman, che è il singolo che certamente ha promosso e reso celebre The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, l'album di David Bowie di quell'anno, è però l'ultimo singolo ad essere stato inserito nell'album. Non avrebbe dovuto esserci. Fu una richiesta esplicita della RCA, dell'etichetta discografica, nei confronti di David Bowie, di avere un singolo per la promozione del disco, ritenendo che nell'album non vi fossero altri brani adatti. E così, un mese dopo la fine delle registrazioni, gli Spiders from Mars tornano in studio con David Bowie, che aveva bello pronto questo singolo, del quale qualche maligno ha detto somigliasse un po' troppo a Somewhere Over the Rainbow cantata da Judy Garland nel Mago di Oz, tanto che in una delle tante volte in cui David Bowie l'ha eseguita dal vivo si è anche permesso di scherzare cantando There's a Starman Over the Rainbow. Beh, qualche assonanza c'è. Green Day, Kill the DJ.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 13 minuti e al Molo 17 c'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo dei Rolling Stones, In The Stars, che assieme a Raw and Twisted anticipa il loro nuovo album, la cui uscita è prevista per il 10 di luglio. Il titolo dell'album è Foreign Tongues, Lingue Straniere, come si evince per chi ci sta guardando in radiovisione anche dal video di In The Stars, che appunto racchiude varie lingue oltre all'inglese nei sottotitoli. Titoli del testo della canzone. C'è molto da dire su quest'album e ci sono un sacco di belle cose. Tra l'altro, tra le belle cose arrivano subito i Metallica con The Unforgiven, quindi ne parliamo dopo.

Lo so che 6 minuti radiofonicamente parlando possono corrispondere a 6 mesi, ma prima dei Metallica con The Unforgiven stavamo parlando appunto della prossima uscita del nuovo album dei Rolling Stones, che è stato anticipato dal singolo In the Stars che abbiamo appena ascoltato. Foreign Tongues, questo il titolo dell'ultima fatica delle pietre rotolanti, si annuncia, o perlomeno viene annunciato dai Rolling Stones, come un lavoro in continuità con Hackney Diamonds, e comunque certamente qualcosa che loro si sono molto molto divertiti a registrare, tant'è che pare che le sessioni di registrazione siano effettivamente durate poco più di un mese, insomma, che è abbastanza straordinario come tempo, insomma, molto molto veloce. E parlano tutti e tre i Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, di un'atmosfera estremamente divertente e creativa, spesso da buona la prima, ecco, mettiamola così. La cosa tra le cose interessanti di Foreign Tongues sono le partecipazioni di numerosi amici ospiti, tra i quali per esempio Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e Charlie Watt. Eh sì, adorabili. L'ex batterista, ormai scomparso, dei Rolling Stones c'è in questo disco, perché i suoi compagni di band hanno recuperato una delle sue ultime sessioni in studio prima della sua scomparsa nel 2021. Waste a Moment, Kings of Leon.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 18 e 28 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Non è mai carino generalizzare, però per le cose belle un po' sì, dai. Perché stavo facendo questa riflessione scorrendo i messaggi che arrivano al 366-663-4466 e notavo, non me ne vogliano gli adorabili sfrecciati, ma i nomi delle sfrecciate, delle fanciulle in ascolto di Radio Freccia sono generalmente molto belli. Penso ad Elena, penso a Beatrice, penso alla Laura, penso ad Antonella, insomma ci sono un sacco di, Antonella dicevo, un sacco di nomi belli femminili, veramente chissà perché, è una curiosa coincidenza. Africa, Toto.

Africa, grandissimo successo dei Toto del 1982, e spesso si racconta, come è doveroso che sia, da dove nasce l'ispirazione per questo brano. Gli autori Steve Porcaro e Dave Page hanno sempre raccontato di come l'ispirazione venisse da documentari che riguardassero l'Africa, visto che nessuno della band era mai stato nel continente africano, che hanno provocato in loro due sensazioni antitetiche. Da un altro parte la commozione per la bellezza di questo continente incredibile, e dall'altro invece naturalmente la sofferenza, perché ci sono c'erano comunque e ci sono delle situazioni al di là della sopportazione umana. Ma c'è un aneddoto particolarmente carino raccontato da David Page quando racconta della scintilla creativa. Era lì che sperimentava con una nuova tastiera quando improvvisamente gli esce fuori il riff e canticchia il ritornello e si dice da solo: beh, porca miseria, ma io mica sono così bravo, come ho fatto a tirar fuori questa cosa? Deve essere arrivato qualcuno più potente di me. Supernatural, Super Serious, R.E.M.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Adorabili, sfrecciate e sfrecciate, prestatemi attenzione perché vi devo chiedere una cosa. Ve lo siete ricordati di scaricare l'app RTL 102.5 Play? Ancora no? Siete forse impazziti? Grazie all'app RTL 102.5 Play potrete continuare ad ascoltare Radio Freccia in ogni dove in diretta. Ma non c'è solo la diretta, potrete infatti recuperare le repliche di tutti i nostri programmi, oltre a ritrovare le interviste, la sezione ultime notizie musicali, i regalini, biglietti dei concerti e cose così.

Don't Look Back in Anger, Oasis. Ci portano dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Due le ricette, una alcolica e una analcolica. Cominciamo dall'alcolico, per parlare del quale devo introdurvi una figura fondamentale, ovvero Dale DeGroff, altrimenti noto come The King of Cocktail, il re dei cocktail. È in effetti a lui che nel 1987, in quel di New York, nel Rainbow Room, si deve l'inizio del rinascimento del bere miscelato dopo anni abbastanza oscuri. E in effetti il cocktail di oggi, ideato proprio da Dale DeGroff, uno dei tanti ideati da lui, viene creato da lui nel 1987 dietro al bancone del Rainbow Room per un suo cliente, il quale avrà anche l'onore di dare il nome al drink, che si chiama Fitzgerald. E si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettete 4,5 centilitri di gin, 3 centilitri di sciroppo di zucchero, 2,25 centilitri di succo di limone fresco e 2 gocce di angostura. Shakerate per bene e poi filtrate in un bicchiere old fashioned senza ghiaccio e come guarnizione una fettina di limone. Life in Technicolor, Coldplay.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 54 minuti, al Molo 17 c'è Cata al microfono e siamo arrivati al momento dell'aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol, e ci pensa, come sempre, il nostro barista di provincia preferito al secolo, Pier Strazzeri da Abbiategrasso, che oggi ci propone il suo drink Rosalinda. Perché si chiama Rosalinda non ne ho la più pallida idea, salvo per uno degli ingredienti. Ad ogni modo, il Rosalinda si fa così. Direttamente in un bicchiere highball mettete 1,5 centilitri di sciroppo di zucchero, 1,5 centilitri di succo di limone, 6 centilitri di infuso alle rose. Colmate con ghiaccio, dopodiché aggiungete un top di soda al cetriolo. E ora i Cure.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Poco meno di un minuto alle 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati, iniziamo la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e naturalmente siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Naturalmente c'è stato un ripudio di messaggi nei confronti dei Cure. L'Alibi è un pezzo straordinario, veramente ipnotico, e fa sempre quell'effetto lì, non c'è niente da fare. Cambiamo genere. Simple Minds, Alive and Kicking.

0: Effetti collaterali dei Simple Minds, prego.
1: C'è mia figlia piccola seduta dietro in macchina, mi sta guardando come un deficiente perché mi sente cantare Alive and Kicking, un pazzo, mi guarda come dire sto bene papà. Giovanni da Napoli.
0: Guarda Giovanni, non ci credo, secondo me è estasiata tua figlia di 2 anni che ti vede cantare tutto contento, è comunque un bel esempio. Magari adesso non capisce bene cosa stai facendo, ma certamente sarà un bel esempio per lei. Poco fa era arrivato un messaggio di un adorabile, non so se uomo o donna, che scrive: finalmente in Italia dopo 3 mesi passati ad Amsterdam per lavoro, non perché non sia bella la città, ma vuoi mettere? Vabbè, una cosa è sicura, certamente in Italia mangi meglio e magari piove un po' meno, su questo non c'è dubbio, però Amsterdam, dai, è bellissima. Questo mi fa venire in mente che una mia amica un po' di tempo fa ebbe un'occasione di lavoro straordinaria ad Amsterdam che colse al volo.

volo ed era tutta contenta di dover rimanere lì per ben 3 anni. Partì in primavera per scoprire questo mondo nuovo e in realtà scoprì solo le pareti di casa sua, perché ahimè era la primavera del 2020 e stavamo tutti in lockdown. I believed in you, Skank and Nancy.

0: Radio Freccia.
1: 19 e 12 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Prima, quando è arrivato il messaggio di Giovanni in cui raccontava della sua bimba di 2 anni che dietro in macchina lo guardava stranita mentre lui urlava tutto contento Alive and Kicking dei Simple Minds, ho pensato che la bimba prima dei Simple Minds si deve essere anche beccata l'alibi dei Cure, che sì, si chiama Ninna Nanna, però ecco, non la farei proprio ascoltare a dei bambini. Ma fortunatamente c'è da supporre che la bimba di Giovanni a 2 anni non sappia l'inglese e quindi magari questo ci tranquillizza. Ebbene, pensando a tutto questo è arrivato il messaggio di Simona, per coincidenza, che è più pertinente di così, ma ve lo dico dopo le Zeppelin.

Scrive Simona al 366-663-4466. Ascoltando l'Alibi dei Cure mi sono resa conto di come la vita sia davvero qualcosa di imprevedibile. Sono nata in una casa in cui si ascoltava questo genere, oltre al metal. Non ho mai avuto una canzone che in vita mia mi abbia mai terrorizzata come l'Alibi. Ma crescendo cambiano anche i gusti, cambiano le prospettive e ti rendi conto che le cose che trovavi spaventose da bambina nascondono una bellezza sconvolgente. Ironicamente mi è capitato con l'Alibi. L'ho presa come esempio su tutte le cose che mi rifiutavo di fare o vedere perché all'inizio mi sembravano spaventose. Nuovi punti di vista. Già, dovremmo davvero guardare tutto da un diverso lato almeno una volta nella vita. Grazie Simona per questo tuo messaggio. Posso aggiungere solo una cosa, che probabilmente le tue antenne di bambina ti hanno fatto capire che l'Alibi non era esattamente una canzone per bambini, una ninna nanna per l'appunto, ma è a tutti gli effetti la descrizione di un incubo. È inquietante, è terrorizzante. Ed è bellissima. If I were you, who best think?

0: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
2: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci

0: Credi.
1: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su degli.it.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 19:26 minuti al molo, 17 Cata al microfono. Grazie ad Emanuele possiamo dirci che i traumi infantili possono anche essere utili, vero?
4: Ciao, sono Emanuele da Torino. Ho vissuto anch'io un'esperienza molto simile a quella di Simona e volevo così raccontarvela. Quando ero piccolo mi sono trovato a dormire nella camera di un mio cugino molto più grande di me, che aveva sul muro il poster della copertina di Fear of the Dark con Eddie che esce dall'albero, e a me aveva terrorizzato tutta la notte.
3: E beh.
4: E poi niente, crescendo sono diventato un metallaro perso. Ciao.
3: Ecco, vedi.

Grace, Jeff Buckley. Oggi è proprio il giorno delle coincidenze, perché è il compleanno di Rosalinda e senza saperlo il cocktail analcolico di oggi, proprio Rosalinda, si chiamava. E quindi auguri a te, Rosalinda, che ci stai ascoltando. Allora, è una giornata piuttosto importante, un anniversario importante, perché proprio il 9 maggio del 1984 Bruce Springsteen pubblicava il singolo Dancing in the Dark, famigerato e famoso singolo, grandissimo successo commerciale estratto da Born in the USA, che è frutto decisamente di un compromesso con il suo manager, il quale sostanzialmente lo ha ricattato in tutti i modi possibili affinché il boss tirasse fuori qualche cosa che fosse consono a quegli anni 80 che si stavano conclamando come l'era del pop. Ecco che viene fuori Dancing in the Dark, con un video piuttosto importante diretto da un tizio che passava di lì, un certo Brian De Palma, non so se vi suona, ma sarebbe didascalico adesso farvi ascoltare Dancing in the Dark, quindi ci andiamo a ripescare in tempi un pochino più recenti. Radio Nowhere è sempre il boss che ritorna con la E Street Band.

0: Sure, find the blade.
1: Radio Freccia.
2: 19 e 40 minuti al molo, 17 c'è Kat al microfono. Urgono un paio di informazioni di servizio, prego, dica pure.
3: Ciao Kat, ma Titania ha fatto la serata importante, quella una volta al mese, settimana scorsa, perché era il 1° maggio, e nel caso non l'avesse fatto, recupera da oggi? Non so niente.
2: Guarda, in realtà sei tu che la devi recuperare, nel senso che la Titanium Selection è andata rigorosamente in onda come ogni primo sabato del mese qui su Radio Freccia, le feste comandate non ci scuciono un baffo di qualsiasi natura siano, quindi puoi recuperare molto comodamente la puntata della Titanium Selection di sabato scorso scaricando l'app RTL 102.5 Play e le trovi tutte. Special Needs, Placebo.

0: Special Needs Placebo, restiamo in tema in qualche modo di traumi musicali o afferenti al mondo del rock infantili che poi ti porti dietro, ma rimaniamo anche in qualche modo tra le mura di Radio Freccia. Beh, insomma, ascoltate questo messaggio, prego.
1: Mia sorella, che tra l'altro ha una rubrica il giovedì da voi su Radio Freccia, aveva, quando io ero piccolo, Homogenic, il vinile di Bjork, sì, del 97, e la faccia di Bjork mi terrorizzava, ma mi terrorizzava veramente tanto.
0: Vabbè, spero che questo terrore ti sia passato, anche perché Bjork ha una delle facce più belle che a me sia capitato di vedere, insomma, trovo che sia veramente meravigliosa, davvero sembra una creatura di un altro mondo, trovo che sia stupenda, e immagino che insomma la paura sia passata. Ma soprattutto la domanda è: chi è tua sorella? Perché insomma di rubriche su Radio Freccia ce ne sono parecchie, non mi puoi lasciare così con il dubbio, perché insomma un'idea ce l'ho, ma vorrei avere la certezza. We believe, good Charlotte.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:52 minuti al molo, 17 cat al microfono, un Machine Gun Kelly al sapore di Limp Bizkit oppure Limp Bizkit al sapore di Machine Gun Kelly. Decidete voi qual è la percentuale di influenza su uno e l'altro in questo featuring tra Machine Gun Kelly, per l'appunto, e Fred Durst, fondatore e anima dei Limp Bizkit. Il brano si intitola Fix Our Face e lo ritrovate tranquillamente quando volete tra le nostre top 20, ovvero le 20 più suonate qui su Radio Freccia. Adesso arrivano i Doors, puri al 100%. Riders on the Storm.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Poco meno di un minuto alle 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Questo durante il weekend. Durante la settimana invece dalle 18 alle 20 trovate l'adorabile Wally dietro il bancone del Molo 17. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione, così si vede anche la differenza tra me e Wally, al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, ne è vero? New Year's Day, YouTube.

Dopo tanti anni di radio, ti fai un'idea di quali siano gli argomenti spinosi e soprattutto di come evitarli o di come trattarli anche? Però una cosa che proprio non mi aspettavo è che Machine Gun Kelly potesse essere un argomento spinoso, visto che ogni volta che lo passiamo, almeno qui al Molo 17, arrivano una serie di messaggi tipo quello di Alex che scrive: già era inascoltabile prima, ora che fa rap Machine Gun Kelly mi risulta proprio insopportabile. Guarda Alex, non sto qui a fare l'avvocato di Machine Gun Kelly, però devo dire, per onore di verità, che prima faceva rap, poi nel 2020 ha cambiato e si è buttato sul punk rock, diciamo così. Qualcuno che non si firma scrive: certo che Eminem avrà fatto un favore al rap demolendo Machine Gun Kelly, ma ora ce lo dobbiamo tenere noi. Allora, non so che dire su questo. Sì, appunto, il passaggio dal rap al punk rock di Machine Gun Kelly, anche quello non è stato indolore, almeno stando alle parole di Corey Taylor, con il quale i rapporti insieme a Machine Gun Kelly non sono proprio idilliaci, ciclicamente ritornano a parlar male l'uno dell'altro. Se la cosa vi diverte, trovate varie interviste. Last Request, Paolo Nutini.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 12 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e ho una bella notizia da darvi. I più attenti e le più attente tra di voi già lo sapranno, per chi non lo sa, ebbene prestatemi attenzione perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Per ottenerli andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest e chi lo sa potreste essere sotto palco l'11 luglio in quel dell'Ama Music Festival. Tra l'altro gli Scorpions saranno preceduti dai Saxon, insomma una serata di tutto rispetto. Rock You Like a Hurricane, ma chi saranno mai questi qui?

L'uragano degli Scorpions si abbatterà sull'Ama Music Festival l'11 luglio. Questa estate il Radio Freccia vi ci manda con molto affetto, nel senso che vi regaliamo i biglietti. Invece, fuori di metafora, no, in realtà ancora in metafora, un altro tipo di uragano si è abbattuto su un altro festival. Parliamo dell'Elvat Festival edizione 2026 che si tiene alla RCF Arena. Bene, sono circolate notizie di un annullamento del festival con biglietti già venduti da mesi, insomma panico in rete, come si suol dire. Fortunatamente questa è una fake news, fortunatamente per chi ha già acquistato i biglietti. C'è stata un po' di maretta circa l'organizzazione di quest'anno dell'Elvat Festival, che ufficialmente da ieri non si chiamerà più Elvat Festival, dal momento che è cambiata la direzione artistica, e questo ha comportato curiose circolazioni di fake news, ma appunto di fake news si tratta. Tutti i concerti e tutte le line-up sono assolutamente confermate. Future Proof, Nothing But Thieves.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 20 e 26 minuti al Molo 17. Nella sua versione weekend c'è quindi Kat al microfono, al 366-6634-466. Luca scrive: per fortuna sei l'unica che non parla di Garlasco, un'oasi felice. Ma quando mai ho parlato di casi di cronaca? Insomma, non è lo spazio, non ne ho neanche il tempo. Non che non mi divertirebbe da un certo punto di vista, però tendenzialmente la mia

passione per il true crime, così si chiama ormai in era di podcast, si accende quando le cose sono chiare. Quando ci sono ancora indagini in corso, penso che la comunicazione dovrebbe fare un passo indietro. What It Takes, Aerosmith.

What It Takes, terzo singolo estratto dall'album Pump degli Aerosmith. Parliamo del 1990, da quel momento canzone onnipresente nei loro live, in cui si divertono parecchio e usano questo brano come tappeto sonoro per tutta una serie di improvvisazioni, anche perché il brano è pieno di, chiamiamole autocitazioni. Nel brano vengono fatti numerosi riferimenti ad altre canzoni degli stessi Aerosmith, e quindi live diventa veramente un gioco molto molto divertente. Dal 1990 degli Aerosmith torniamo in tempi più recenti, in particolare il 2021 con i Cold Stars, quando pubblicano In the Night Time, uno strano gioco tra luci ed ombre, in cui l'intento di quello che una volta era il duo dell'Indiana, poi diventa un trio, è quello di sottolineare come l'oscurità, il tempo della notte, non è sempre un tempo che debba far paura, anzi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 39 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato i Florence Road con il loro nuovo singolo Hanging Out Dry, che è tra le nostre top 20, ovvero tra le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Le potete riascoltare a vostro piacimento anche scaricando l'app gratuita RTL 102.5 Play, che naturalmente vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, a patto che ci sia quello straccetto di connessione. Ma non c'è solo la diretta, potrete anche ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle interviste, la sezione ultime notizie, le rubriche, i podcast, i regalini, Tender, Blur.

Immaginate di ascoltare Tender dei Blur per la prima volta e immaginate di sapere che è dedicata a voi, proprio a voi. Quali sono le vostre reazioni? La commozione per quell'amore finito che viene raccontato, l'imbarazzo perché viene raccontato a tutti con una hit che diventerà famosissima, o la rabbia, magari per lo stesso motivo. Qualsiasi sia la sensazione che vi viene in mente, Justin Fisherman, le ha provate tutte e tre. Lei era l'ex fidanzata di Damon Albarn, a cui Tender è dedicata, nonché frontwoman degli Elastica, band Britpop molto in voga all'epoca. Oggi naturalmente porta Tender come un gioiello e non potrebbe essere altrimenti. C'è una nota curiosa che mi viene da rilevare riguardo al primo verso di Tender, ovvero Tender is the night, tenera è la notte, che riprende il titolo di un romanzo capolavoro di Francis Scott Fitzgerald, che è proprio il nome del cocktail alcolico di oggi. Giuro che non lo sapevo, è venuto tutto casualmente, ma oggi è la giornata delle coincidenze felici. She's a genius, Jet.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 54 minuti al Molo 17, ma precise proprio in questo istante. Cata al microfono ancora per pochissimo. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi con il Molo 17, ma naturalmente io vi aspetto domani, stesso posto, stessa ora, se la cosa vi aggrada. Solo che adesso vi suggerisco caldamente di rimanere sintonizzati su Radio Freccia, perché arrivano le 21, arriva Titania e vi porta sull'ultima luna, come succede da un po' di tempo a questa parte, mi sembra, vero cara? Sì, molto bene. Arrivano anche i Queen, I'm going slightly mad, quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys. There is a party tonight, are you ready? È sempre l'ora del party, qui su Radio Freccia è sabato sera. In realtà questo party dura da un po' di tempo, effettivamente siamo insieme da più di una settimana, sfrecciati miei. Io sono Titania e vi accompagno anche al 258 del Digitale Terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Ovviamente la musica rock, la di Radio Freccia, quella che questa sera inizia con Katrina and the Waves qui sull'ultima luna. Un po' di allegria, Walking on Sunshine.

0: E abbiamo un po' di buon umore, di sorriso, di spensieratezza qui su Radio Freccia con Katrina and the Waves con la sua Walking on Sunshine. E sai noi chi abbiamo, Katrina? Noi abbiamo la Faustina.
1: E siamo ancora qua. Ciao Titania, ben ritrovata.
0: Già.
1: Radiosa serata a te e a tutti gli associati. Con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Ciao.
0: Ma ciao Faustina meravigliosa. Senti come porta il sole la Faustina. Un saluto anche a Ciocchi, i suoi clienti. C'è anche Elena qui con noi. E poi c'è Salvo.
2: E ascolto te. Sto viaggiando e ascolto te, non c'è altro che Radio Freccia qui per me. Sarà il buio, non è vero, c'è la luce, penso a Radio Freccia e c'è Titania.
0: Ma cosa sta succedendo?
3: Oh, bellissima Titania, me a quanto tempo, porca miseria, è passata
0: visto?
3: Una vita da quando non
0: una
3: ci
0: vita.
3: Sentivamo.
0: Ieri.
3: Sai, ti mando un enormissimo abbraccio. A te e a tutti gli sfacciati.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, anche dei Social Distortion, dalla nostra Top 20 con la loro Born to Kill. Ma noi questa sera siamo qui anche per fare degli auguri di compleanno. C'è Bianca che compie gli anni, quindi un salutone, un abbraccio a lei e anche a Jack, che questi auguri glieli manda. Ciao anche a Maurizio che è qui con noi.
2: Ciao Titania!
1: Ehi!
2: Maurizio, il radio di Oristano, non può mancare.
1: Beh, c'è anche da dire che adesso, rider di Oristano, sei bello pronto per cominciare con i motoraduni, perché già dalla prossima settimana cominciano ad esserci motoraduni in giro un po' dappertutto, cosa che pane per noi rocker, perché poi generalmente il mondo della moto e il mondo del rock spesso e volentieri vanno a braccetto, ed è un braccetto che noi accogliamo molto molto bene. Un po' come si accoglie bene un grande classico nel mondo del rock, tipo Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel.

Mrs. Robinson, Simon e Garfunkel, qui sarà le frecce. Allora, diverso tempo fa vi avevo parlato di un nuovo show dei Kiss, dove i Kiss però non ci sono, no, ci sono i loro ologrammi. È uno show virtuale. E avevamo parlato tanto di questa cosa, di questo cambiamento e anche di come effettivamente la musica rock si evolverà quando tutte le rockstar non ci saranno più. Ebbene, una canzone scritta da Paul Stanley è già stata registrata e finirà proprio all'interno di questo futuristico show virtuale dei Kiss, che peraltro ha già una data, è previsto a Las Vegas nel 2028. C'è sicuramente qualcuno che ci andrà e che anzi è molto entusiasta di partecipare a questa esperienza, perché comunque più che concerto io la chiamerei esperienza, e dall'altra parte chiaramente ci sono anche tante persone che non sono propriamente d'accordo e che dicono: ma quando la musica si conclude perché si è concluso il ciclo della vita di chi l'ha scritta, allora forse è meglio dire basta. E guarda caso arriva proprio il principe delle tenebre.

0: Frida Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Freccia.
4: Time. 21 e 26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, sapevo che questa storia del concerto olografico dei Kiss avrebbe ancora una volta triggerato chi mi ascolta, come Omar, che dice: no dai, un concerto con degli ologrammi non ci voglio neanche pensare. Ad un certo punto purtroppo anche le cose belle finiscono e bisogna farsene una ragione. Guarda Omar, io sono d'accordo con te, però effettivamente questa cosa pare piacere ad un sacco di persone. C'è Stefania che dice: vabbè, Las Vegas, la patria del nulla. Ma non è vero, Stefania, a Las Vegas sono nati praticamente tutti i gruppi degli anni 2000, cioè i The Killers, gli Imagine Dragons, i Panic at the Disco, gli Escape the Fate, i Five Finger Death Punch, eccetera eccetera eccetera. Se andiamo indietro agli anni 80, poi posso farti una sfilza di roba che non finisce più.

On the road again, cannot hit, qui su Radio Freccia. Insomma, il prossimo show dei Kiss, come vi dicevo, sarà basato su avatar digitali iperrealistici ed è previsto a Las Vegas nel 2028. Un progetto che è stato sviluppato insieme ad un contributo tecnologico di un certo tipo, di un'azienda peraltro che è stata fondata da George Lucas, quindi non l'ultimo degli arrivati. Beh, lo immaginavamo comunque che i Kiss non si sarebbero dati in pasto al primo che passava, giusto?

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 21 e 38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania e Jack White con la sua God and Broken Ribs della nostra Top 20 che ritrovate sul sito radiofreccia.it o anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Insomma, l'obiettivo di questo nuovo spettacolo di Kiss non è semplicemente riprodurre un concerto del passato, perché Gene Simmons e Paul Stanley parlano di un'esperienza immersiva capace di superare i limiti fisici della band reale. E a me verrebbe anche da dire grazie e graziella, per forza sono degli avatar, voi siete umani. Sai, si usa, no, avere dei limiti noi umani,

Smashing Pumpkins, qui su Freccia. E allora, gli avatar dei Kiss, siamo rimasti a loro, saranno costruiti sulle versioni classiche dei personaggi, ovvero The Demon, Star Child e ovviamente tutti gli altri alter ego che poi hanno reso i Kiss uno dei marchi più riconoscibili nella storia del rock. E non dico marchi a caso, marchi perché in questo caso i Kiss vanno ben oltre la storia di una rock band, ma diventano a tutti gli effetti dei personaggi per il marketing, personaggi che vanno venduti, personaggi che possono diventare avatar per far sì che ci sia un'esperienza immersiva anche quando loro non ci saranno più. E del resto, i Kiss sono sempre stati molto marketing.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, dove stavamo parlando di quella esperienza musicale che adesso i Kiss porteranno in quel di Los Angeles e a cui ha partecipato anche Paul McCartney.
2: Ciao Titania, se non ricordo male già un avatar era stato usato per Ronnie James Dio qualche anno fa. Per non mi ricordo quale concerto, forse quelli benefici che fa comunque la fondazione di Ronnie James Dio per vabbè, i vari eventi che fanno loro.
1: Assolutamente sì, Ronnie James Dio è stato uno tra i primi ad avere un avatar e a fare dei concerti attraverso l'avatar. Quello però non lo volle lui, cioè lui era già scomparso quando hanno creato questo avatar. Invece i Kiss scelgono di avere degli avatar e Paul Stanley ha definito il progetto qualcosa che farà impazzire il pubblico, sottolineando come il livello tecnologico raggiunto permetta ormai di creare una forma di spettacolo totalmente nuova. E secondo lo storico manager dei Kiss, il concept sarà molto immersivo e vicino ad una sorta di nuova forma di intrattenimento, quantomeno lui la chiama così, perché l'idea è proprio quella di costruire una sorta di esperienza stabile, no? Come se fosse un tour replicabile, poi aggiornata nel tempo, senza le limitazioni imposte dall'età dei musicisti o dalla logistica di una tournée mondiale. Il che chiaramente fa pensare, perché noi andiamo ad un concerto non perché i musicisti sono giovani e infallibili, andiamo ad un concerto perché la musica ci salva la vita, andiamo ad un concerto perché abbiamo bisogno di quelle emozioni, andiamo ad un concerto perché ci piace stare in mezzo alla gente che non conosciamo ma che in quel momento sente le stesse cose che sentiamo noi. Ci sono tanti motivi per cui andiamo ad un concerto, ognuno ha i propri chiaramente, mentre invece un'esperienza per quanto immersiva ma totalmente digitale credo che porti proprio ad un altro tipo di esperienza che si allontana totalmente non solo dal concetto di concerto ma forse anche un po' da quello della musica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ma attenzione, abbiamo un tripudio di gente.
2: Titania, sono Dorotea e oggi sono qui con la mia band.
3: Ciao!
2: E persone aggiunte. Però vabbè, questo qua, questo dettaglio non è importante. Siamo in un ristorante.
1: Sì.
2: In un ristorante per la cresima della batterista, cioè Sofia.
1: Ciao Sofia!
2: Abbiamo scoperto che nella TV del ristorante c'è Radio Freccia.
3: Quindi
2: mi stiamo seguendo da là praticamente. No, in realtà adesso stiamo andando al San Petto da Calcio a fare i riti per invocare Chester Bennington, Brian May e Roger Taylor.
3: La pianista è il sacrificio.
2: Vabbè, ma, ok. Ciao ciao!
1: Ma Brian May non è morto! Ma... Dorotea, stai buona, stai. Mamma mia, aiuto.

0: Life is life, Opus, qui su Radio Freccia. Beh, allora c'è qualcuno che sicuramente la sua l'ha detta in maniera chiara e concisa.
1: Viva la musica dal vivo e suoniamo dal vivo. Prima di tutto, ciao.
0: Beh, questo sicuramente sì, l'esperienza musicale dal vivo è un'esperienza musicale totalmente differente rispetto a quella che si può vivere insieme ad un avatar, no? C'è anche chi dice musica cantata e suonata dal vivo, sempre. E del resto noi siamo qui un po' per questo, no? Tipo Sara, che questa sera dice: stasera scrivo dal traffic di Roma, sono qui con tutta la famiglia per gli Abbey Falls. Ciao Titania da Samre Famiglia, cioè capite, questa

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ma ciao anche a te, allora.
2: Ciao Strecciati, ho letto proprio un articolo su appunto del Corriere della Sera, dove praticamente dice che la musica è morta, perché in qualche maniera forse si riferisce a qualcosa tipo come stai raccontando te, il fatto che appunto non c'è più la musica intesa come una volta, presi i concerti, quindi forse è appunto un'evoluzione di come stiamo andando a sperimentare anche la musica stessa, ma forse non è così bello. Buonanotte.
1: Basti pensare che ieri mi ha scritto una persona per chiedermi se passavamo in radio le canzoni che faceva con l'intelligenza artificiale. Non ho neanche risposto, ovviamente.

0: Pensiati, non lo so, sulla musica di Linkin Park hanno detto che è tipo che è la band migliore per curare tra virgolette lo stress. Ma chi è che non lo sapeva? Tipo, non c'era bisogno di fare uno studio, già si sapeva.
1: Allora, questo è uno studio, hai detto bene, che si chiama La playlist come ricetta medica ed è un'analisi delle abitudini e delle preferenze del pubblico quando si tratta di scegliere la musica giusta per superare i momenti difficili.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 22:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania e ancora qualcuno dei vostri commenti che
3: arrivano.
2: Mi
3: ha messo questa canzone Life for Life, cioè mi ricordo il palleggio di Maradona, mi ha fatto cadere un litro d'olio a terra, stavo anche morendo e adesso sto pulendo tutto. Ah, mannaggia a voi di Radio Freccia, che fretta c'era, maledetta primavera.
2: Maledetta primavera.
3: Mi manda anche la foto se non mi credete.
2: E ce l'ha mandata la foto, sta pulendo per davvero. Vedi, questo è quello che deve fare la musica, emozionarti, farti cadere l'olio, farti sprecare ore preziose della tua vita per pulire il danno che tu hai combinato.

0: E questi erano i Nickelback con How You Remind Me qui su Radio Freccia. Ciao Salvo, dici.
1: A proposito di avatar, musica fatta con l'intelligenza artificiale la preistoria, tanti anni fa c'era una ragazza che si chiamava Natalie Cole, che era la figlia di Nat King Cole, e praticamente ha registrato una canzone con col papà morto, lei cantava da una parte e poi cantava dall'altra parte, e niente, era l'antenato di quello che vogliono fare Kiss adesso.
0: Sostanzialmente sì, potrebbe essere un po' questo, potrebbe essere anche l'antenato di quello che hanno già fatto i Beatles negli ultimi anni, no? Però questo già lo comprendo di più, perché è una figlia che ha perso un padre e magari aveva il desiderio di vedersi di fianco a lui mentre cantava.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:37 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Mumford & Sons, con la loro Here, della nostra Top 20. E mi ricollego un attimo al discorso che invece faceva la nostra piccola Dorotea poco fa, ovvero il fatto che a quanto pare Linkin Park siano la band più efficace per combattere lo stress. Visto che questa sera stiamo parlando anche del fatto che i Kiss vogliano portare sul palco questo show fatto da Avatar.

0: Eh sì, Metallica, Master of Puppets, 8 minuti e 22 secondi di puro godimento. Ciao Lara.
1: Questo brano che mi tiene sempre sveglio, dei Metallica, tanta roba, grazie.
0: E vedi, ci sono i figli di qualcuno che sono tenuti svegli dai Metallica, e poi ci sono invece dei genitori che scrivono: vorrei tanto alzare volume con i Metallica, ma ci sono i miei figli che dormono. I due lati della stessa medaglia. E allora questa canzone era per entrambe queste categorie, e anche per tutti voi che siete all'ascolto in questo sabato sera. Adesso invece arriva il momento in cui la musica deve un po' accompagnare, no? A volte anche curare, lo abbiamo detto. Quando la musica vuole essere un po' una carezza, neanche un paio di minuti, ma quel paio di minuti che magari servono un po' a lasciare andare. XXX.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Ma Salvo, hai sentito?
2: Ma Titania, mi stai diventando un po' standardino con piccoli fans qua, con tutti questi giovinazzi qua che ti seguono. Bella coda, vedi che rock, allora c'è una prosecuzione, una continuazione, quindi stiamo tranquilli, no?
1: Siamo tranquilli, abbiamo dei piccoli rocchettari che stanno crescendo qui con noi. C'è anche Francesco che ci scrive, dice: ho 15 anni e ogni giorno mi fate compagnia con la vostra meravigliosa musica e con la vostra energia, tanti saluti. Vedi, ci sono anche quelli che non sono più tanto piccoli, 15 anni, insomma, abbiamo dei piccoli ometti anche. Come la nostra Dorotea, magari ameranno anche loro, chissà, la musica dei Linkin Park, perché effettivamente ho notato che nelle nuove generazioni i Linkin Park appartengono a quella branca musicale che ancora riesce ad attrarre la loro attenzione. La band più ascoltata dal pubblico americano per superare situazioni di forte stress, come vi dicevo, sono proprio loro, seguiti poi da Adele e Taylor Swift. Mentre per quanto riguarda la salute mentale, il gruppo più ascoltato sono proprio i Metallica, che sono passati qui sulle nostre frequenze giusto poco fa, insieme ai Radiohead, ai Deftones, agli Alice in Chains e agli Slipknot. Insomma, l'heavy metal si conferma il genere musicale che riesce meglio a far scendere la pressione sanguigna e quindi anche la tensione, ed è sempre più utilizzato anche dagli specialisti come trattamento psicologico. Avevamo già visto altri studi che parlavano effettivamente di quanto le persone andassero a ricercare nella musica rock e metal una sorta di medicinale per la propria anima, ed ecco che un altro studio riconferma ancora una volta queste teorie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, siete sull'ultima luna, siete in compagnia di Titania in questo sabato 9 maggio 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. C'è Giovanni che ci dice: soffro di allucinazioni uditive, per evitare di sentire le vocette compenso con la musica di Radio Freccia. Vedi che la musica comunque in un modo o nell'altro è sempre medicina, come lo studio di cui parlavamo poco fa, no?
2: Titania, qui la macchinata, ritorno dalla cena, ti ascoltiamo tutti, i miei figli di 11 anni e di quasi 18, Davide, che è l'ultimo concerto che si è fatto in Rammstein, e mia moglie che anche lei annuisce un po',
1: sì.
2: E tua Claudia Cervigna, ciao!
1: Ciao Claudio, ciao famiglia di Claudio, che bello! E allora, visto che state tornando da un bel viaggio, adesso un viaggione musicale ve lo faccio fare io. Andiamo indietro, negli anni 90, loro sono i Prodigy e questa è Smack My Bitch Up.

Smack My Bitch Up. The Prodigy, qui su Radio Freccia. Anche se c'è Luca che ci scrive al 366-6634-66 e dice: quando ascolto i Prodigy in genere non va a finire bene. Allora, attenzione, mi raccomando, se state guidando, mani sul volante, faccia dritta, guardare bene la strada, non scapocciate troppo, non muovetevi troppo, perché altrimenti poi rischiate di premere il pedale sbagliato, a meno che non abbiate il cambio automatico. Insomma, ci sono anche degli aiutini, no? C'è Alberto che dice: pezzone, la prima band che ho ascoltato quando ero piccolo, già bello incazzato, al bubone The Fat of the Land, i Jenny Tank punk inglesi, ed effettivamente loro sono stati veramente avanguardisti sotto tantissimi punti di vista.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania One on One, gli Europe, dalla nostra Top 20. Come sono felice di avere questo pezzo all'interno delle 20 canzoni che passiamo di più, perché segna ancora una volta il fatto che gli Europe non sono finiti nel dimenticatoio, hanno ancora tante cose da dire e hanno voglia di dirle con anche una certa grinta.

che tra l'altro torneranno con un bel nuovo album, e quindi noi siamo qui, aspettiamo, e nel mentre ti aspettiamo buttiamo giù un muro. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

Another break in the world. Pink Floyd, qui su Radio Freccia. Voglio leggervi un messaggio di Gianfra, che dice, senza entrare troppo nel dettaglio, io e la mia famiglia siamo costretti a vivere lontano per problemi di salute di un familiare. Normalmente io e il mio piccolino passavamo il sabato sera a giocare, ad ascoltare la radio, incluso Titanium Selection. Stasera mia moglie mi chiama e mi dice che il piccolo ha chiesto di accendere la radio su Radio Freccia e si è addormentato ascoltandovi. Grazie per unirci anche a distanza. Io voglio la radio faccia esattamente questo, sempre. Bocca al lupo, Gianfra.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 23 e 26 minuti qui su Radio Freccia, in una serata dove avete deciso di strapparmi via il cuore. C'è chi ha scritto: io e il mio compagno ci siamo conosciuti ascoltando Radio Freccia ed è tuttora la colonna sonora della nostra quotidianità. Vi amiamo. Ma io amo voi, Dio mio. Vabbè, insomma, se deciderete mai di sposarvi, ricordatevi che la sottoscritta fa la DJ, vengo volentieri. Beh, allora, invece torniamo a parlare di musica, perché altrimenti qui comincio a sciogliermi come in un pomeriggio d'agosto. Vorrei parlare un attimo di una bella combo, visto che si parlava di coppie, no? Ecco, in questo caso parliamo di Corey Taylor e Emotionless in White. Perché a quanto pare si sono messi assieme.

Closing Time, Semisonic. La canzone utilizzata per chiudere i locali quando la gente non se ne vuole andare a quel paese non si dice. Allora, stavamo parlando di Corey Taylor, che è ospite nel nuovo singolo dei Motionless in White. Forse ho esagerato a dire che si erano messi insieme, però diciamo che è una bella combo, è una bella coppia questa, e hanno annunciato proprio in Motionless in White il nuovo album Decades, pubblicando Playing God, che è questo singolo per l'appunto realizzato insieme a Corey Taylor. Chi è Corey Taylor? Slipknot? Presente? Corey Taylor? Clown? Ecco, lui. Tick Tick Boom.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:37 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, vi stavo parlando di questo progetto un po' outside che vede Corey Taylor insieme ai Motionless in White con Playing God, il loro ultimo singolo. Magari qualcuno si ricorda dei Motionless in White, non tanto per la loro musica quanto perché hanno accompagnato la superstar della WWE, ovvero Rhea Ripley, nonché mia moglie, cioè lei non lo sa, però è mia moglie. E sicuramente questa è stata una delle unioni più celebri tra il metalcore e il wrestling. C'è stato nel 2022 un punto dove hanno creato addirittura una canzone per lei, cioè le hanno dedicato una canzone che celebra il suo personaggio, e questa canzone si chiama Demon in Your Dreams.

0: Ragdoll, gli Aerosmith, qui su Freccia.
1: Ciao Titania, hey. A proposito di wrestling e WWE, ora si corre a casa a vedere Backlash in diretta a mezzanotte. Un saluto da Giancamillo dall'Abruzzo.
0: Ciao Giancamillo, e allora ti riporto magari alla memoria, visto che sei un appassionato, anche WrestleMania XL del 2024, dove i Motionless in White hanno accompagnato proprio dal vivo Rhea Ripley per il suo ingresso durante la notte di WrestleMania XL, suonando proprio la sua theme song. E tra loro c'è anche una discreta ammirazione reciproca, perché Rhea Ripley è anche una grande fan dei Motionless in White e hanno fatto diverse cose insieme. E tra l'altro loro hanno dato a lei, le hanno proprio regalato anche un altro brano che si chiama We Become the Night.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E siamo arrivati quindi alla fine delle nostre tre ore, insieme anche con i Foo Fighters e la loro Off All People, sempre della nostra top 20. Insomma, per concludere questo discorso di Motionless in White insieme a Corey Taylor, il cantante degli Slipknot, c'è questa collaborazione che conferma quindi il legame sempre più stretto tra queste due band, che arriva in un momento particolarmente intenso in realtà per l'universo Slipknot. Perché da una parte ci sono le riflessioni di Clown nel podcast di Rick Rubin e dall'altra parte l'attesissima uscita di Look Outside Your Window, il progetto parallelo registrato nel 2008 e finalmente pubblicato per il Record Store Day di questo 2026, e prima di vederlo reso disponibile poi in modo più massiccio. Dentro quel disco, peraltro, compare anche una voce tutta italiana, ovvero quella di Cristina Scabbia dei Lacuna Coil, coinvolta direttamente da Clown in una delle parti più particolari di questo intero lavoro. Quindi Playing God sostanzialmente unisce il metalcore e l'identità Slipknot. L'annuncio è arrivato poi insieme ai dettagli ufficiali di questo nuovo album, che come vi dicevo si chiama Decades ed è il settimo disco in studio dei Motionless in White, previsto per il 17 luglio. A catalizzare immediatamente l'attenzione è stato proprio questo brano, costruito proprio attorno anche alla presenza di Corey Taylor, che è un ospite, insomma, centrale di questa traccia. Fatto sta che quest'estate avremo un sacco di bella nuova musica da ascoltare, tanti dischi nuovi, tante cose belle nuove che arrivano e che spero anche di farvi sentire, se non qui, sicuramente su Titanium Selection. Noi ci sentiamo domani sera, sfrecciati. Love you. To the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: Merry Christmas.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.